0: Radio Subasio.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: Sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio, Radio Subasio, Subasio.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Suoni, emozioni e sogni. Radio Subasio.
2: Sotto la curva del cielo, in un applauso di stelle.

0: E ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande di

0: Radio Subasio.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

0: più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Radio Subasio.

portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

pensa che bello, chi nasce a maggio e ascolta questa canzone e sa che c'è qualcosa di dedicato proprio a sé, no? Da parte di Fabio Concato, le 5:04, che volevo dire? Lo so io. Voi assecondatemi. Chi sono io? Sono Ignazio, buongiorno, ben trovate sulla vostra Radio Subasio, insieme a me, fino alle 9 del mattino, in questo 2 maggio, che per qualcuno è comunque lavorativo, come sempre, per altri, magari alcuni più fortunelli o meno, che hanno potuto attaccare il venerdì, è anche diventato una sorta di ponte, insperato, visto che quest'anno non sono tantissime le occasioni. Le viviamo insieme? Ma perché no? Questa è una, per esempio. Qualcuno ha approfittato per andarsene al proprio... No, volevo dire, qualcuno ha approfittato... Mi sono fermato, ho fatto una pausa ingiusta, infelice, ecco. Qualcuno è riuscito ad andare al suo paese, quello volevo dire. Che però è quello di origine, non quello che pensiamo noi. Mi sento.

Passenger con Let It Go alle 5:16 minuti. Bentrovati su Radio Subasio da Ignazio. Buongiorno a tutti e buon inizio di weekend. È sabato 2 maggio, giorno numero 122 di quest'anno. Oggi ricordiamo Sant'Atanasio con una T sola e anche Santa Viborada. Non è una presa in giro, vero? Ci sono nomi veri, sì. Il sole sorgerà alle 6:06, tramonterà alle 20:09. Se avete avuto modo di essere già svegli e soprattutto di affacciarvi, vi prego, date uno sguardo a quella che è una delle lune più piene e illuminate di quest'anno, al 99,9% che mancava per essere totale al 100, poco, veramente poco. Bella però da vedere, molto molto luminosa. Intanto però in Negramaro, perché è la musica che conta qui su Subasio, questa è La Prima Volta.

Negrita con Ho imparato a sognare. Se ne avete avuto il tempo stamattina, perché se siete svegli già a quest'ora all'ascolto di Subasio, magari sì, l'avete fatto ma non vi ricordate. Anzi, approfitterei quasi per chiedervelo di che tipo siete voi, perché io ho questo problema, a parte questo, parecchi. Questo è uno: non mi ricordo mai i sogni, oppure interpretato gente, insomma, che ha studiato per darmi una risposta. Hanno tutti alzato le mani, o forse mi volevano alzare le mani, non ho capito, però niente, non si riesce a capire perché io non me ne ricordi uno. E poi mi dicono: dai, svegliati, scrivili subito. Ho capito, io mi sveglio, non me ne ricordo, che scrivo? Ma posso scrivere non me ne ricordo, poi magari un giorno accadrà. Ma comunque andare, non lo dico io, lo dice Alessandra Amoroso dal 2016, che ritroviamo stamattina.

0: Classicone di Bon Jovi dall'87, Never Say Goodbye su Radio Subasio, 5:37. Non vi ho dato il numero, è vero, ma tanto lo sapete a memoria voi, almeno la maggior parte, però diamo così una chance a coloro che per la prima volta si affacciano a quest'ora del mattino e dicono: beh, che cosa fate qui? Beh, nella prima ora noi ci raggruppiamo, facciamo quadrato intorno e ci sosteniamo a vicenda al 348-075-8060. Cerchiamo di tenerci svegli, la musica lo fa, ma anche fra di noi, insomma, scambiamo chiacchiere, opinioni.
1: Buongiorno, Radio Subasio.
0: Buongiorno
1: a Ignazio e a tutti gli ascoltatori in questo momento. Sono Bob della provincia di Rieti e c'ho una bella luna piena a sinistra,
0: bella.
1: Direzione Roma,
0: bella.
1: Tutto tranquillo.
0: Basta? Vabbè, tutto tranquillo, la luna c'è.

0: che non ti ho detto scusami se preferite dei Modà su Radio Subasio.
1: Sì. Una passata il 1° maggio.
0: Bene, bene.
1: Dai.
0: Ero al lago.
1: Dai, che pure oggi è una bella giornata, Ignazio. Si va a lavorare, però chi può andare al mare ci va, dai.
0: Bravo Pietro, detto il baffo da Villanova di Guidonia. Allora, alle 5.45 direi che il tempo è maturo per poter lanciare l'argomento di cui mi piacerebbe parlare questa mattina con voi. Parto da uno studio che rivela quello che tutti sapevamo, ma che nessuno di noi voleva sentirsi dire. Studiare all'ultimo minuto fa male, anche se si prende la sufficienza. Sì, quel famoso sei politico, come lo chiamavano, quel sei strappato dopo una notte sui libri col cuore in gola, che a noi sembrava una vittoria, ma che in realtà, secondo gli esperti, era ed è tuttora solo un'illusione che il cervello in modalità panico memorizza in fretta, ma dimentica ancora più in fretta. 3 giorni dopo l'interrogazione? Non ci ricordiamo niente.

niente, nel mio caso anche dopo un giorno e mezzo, ma niente, come se non avessimo studiato, anzi peggio, abbiamo studiato, abbiamo sofferto e non ci ricordiamo niente. Perciò, magari dopo approfondiamo con altri argomenti sempre su questo macro problema, diciamo, ci sono delle buone cose che possiamo fare. Che ne so, possiamo consigliarle anche ai nostri figli se non siamo più in età da studio. Si potrebbe aprire il libro tre giorni prima, studiare a blocchi di 25 minuti, spezzare il programma in piccoli obiettivi, quindi non serve diventare secchioni o comunque, che ne so, chiudersi dentro casa tre giorni e basta. Bisognerebbe smettere di vivere le interrogazioni come se fossero la scena finale di un film d'azione, sperando di rimanere vivi, anche se ci sono delle armi in gioco. Anche voi da studenti avete vissuto notti bianche sui libri all'ultimo momento e com'è andata? Oppure eravate già, e non lo sapevate, super organizzati e quindi voi questo problema di studiare all'ultimo minuto non ce l'avete avuto? 348 075 80 60, le vostre esperienze scolastiche con un messaggio vocale. Vi aspetto e vi ascolto. We were good.

with other woman, siamo a Pogliang e Zucchero dal 91 su Radio Subasio, e pochi minuti ci separano dalla fine della nostra prima ora insieme. Quindi studenti o ex studenti di tutta Italia, riunitevi e dichiaratevi colpevoli o meno al 348-075-8060. Di cosa? Noi stiamo chiedendo se eravate studenti dell'ultimo minuto, quelli che poi studiavano proprio alla fine per avere almeno un 6 e riparare. Con i messaggi vocali,

0: David a chiudere la nostra prima ora insieme. Sono già le 6. Buongiorno, il meteo di questo sabato.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Evgenia Kurland di meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Nel fine settimana l'alta pressione riprenderà il controllo del Mediterraneo e dell'Italia, assicurando per tutti condizioni di bel tempo e un graduale rialzo delle temperature a partire da centro-nord. In particolare sabato tempo ben soleggiato in tutto il paese con un cielo in prevalenza sereno. Nel corso della giornata sottili velature in transito al nord-ovest e Sardegna, un po' di nubi sparse e irregolari su Alpi occidentali, zone interne del sud e della Sicilia, ma senza piogge. Temperature in rialzo al centro-nord di Sardegna con valori pomeridiani per lo più tra i 20 e 24 gradi, clima decisamente più fresco al sud con valori compresi tra i 17 e 20 gradi. Ventilato per venti freschi da nord e mari ancora un po' mossi nelle regioni meridionali. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore.
4: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
5: Deliveroo!
4: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
7: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. I deodoranti Dove Advanced Care sono a 2,99 €, il nuovo Whole Body è a 3,99 € e con due prodotti Dove in omaggio alla Travel Size del Deo Spray Advanced Care Original. Le creme mani, glisoli in tubo e scatola sono a 2,29 €. Sabato 9 maggio con una spesa minima di 20 €, il regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
0: Ed eccoci pronti a cominciare un'altra ora insieme a voi e alla musica di Radio Subasio. Buongiorno da Ignazio e bentrovati. Le 6:03, l'ho detto, sì. Commodores con Easy, l'avevo detto? Ma quello no.

eccoli là che dondolano sul posto. O sul posto di lavoro in questo caso, non lo so, grazie ai Commodores con Easy per iniziare la seconda ora insieme. Cari amici sveglioni di Radio Subasio di questo sabato 2 maggio, ben trovati da parte di Ignazio. Insomma, vi volete dichiarare? Quando eravate a scuola, o magari se lo siete ancora, come eravate? Che tipo di studenti eravate? Perché la ricerca di cui parliamo stamattina, da cui siamo partiti, ci dice alcune cose che sapevamo, ma era meglio tacere. Però si sa, gli scienziati, gli studiosi, i ricercatori sono così, devono dire. Vi ricordate quel famoso 6 che ogni tanto ci davano, che alle volte sembrava più che ci facessero contenti? Quasi a fine anno, no? Dopo tutto l'anno a prendere 4 e 5, magari, io lo dico su di me, in matematica, eccetera, poi sembrava più un favore tipo alla mia famiglia che a me, ma parlo di una realtà piccola, insomma, di un paese piccolo in Sicilia. Magari conoscevi l'insegnante, per non fare brutta figura con la tua famiglia, alla fine ti dava un 6. Ma tu stavi lì che studiavi, alla fine. Magari studiavi per la singola interrogazione, pur di averlo, pur di non essere rimandato ai miei tempi o non avere debiti, come si direbbe adesso. E poi però che succedeva? Che studiavi così tanto il giorno prima, la notte prima, facevi l'interrogazione, quel 6 lo strappavi, ma se ti chiedevano qualcosa mezz'ora dopo, per la serie, vabbè, che cosa ti ha chiesto? E non vi ricordavate più nulla, perché è questa la scoperta che hanno fatto. Cioè praticamente il nostro cervello va in modalità panico, memorizza tanto, ma dimentica anche tanto velocemente. Ed ecco perché molto spesso non ci ricordiamo nulla. Ora, ci sono dei metodi, ma che magari non servono più a noi, però potrebbero aiutare i vostri figli o persone che conoscete che stanno studiando. Basterebbe aprire il libro 3 giorni prima, studiare a blocchi, spezzare il programma in micro obiettivi, quindi non serve diventare un secchione, basta smettere di vivere come se l'interrogazione fosse la fine di tutto, ok? Anche voi da studenti avete vissuto queste notti bianche sui libri all'ultimo momento, eravate super organizzati, me ne fregava niente a voi di studiare all'ultimo perché ascoltavate così tanto durante la spiegazione che eravate già pronti per farla. 348 075 80 60, vorrei sentirvi con messaggi vocali, raccontare la vostra esperienza mentre riascoltiamo. Ecco, questo è per esempio il titolo di questa canzone che arriva, era una cosa che dicevamo spesso quando quel 6 non arrivava. No, è stato solo stupida sfortuna. Ti trovi

0: che non ho più te, Cesare Cremonini. E ora che non siamo più a scuola, ci possiamo sbilanciare su che tipo di studenti eravamo. Se quelli dell'ultimo minuto che studiavano solamente la notte prima di essere interrogati, sperando di strappare un voto che non fosse un'insufficienza, oppure se super organizzati e a noi poco interessava, la sera dormivamo, non stavamo lì a farci fare caffè nonostante non potessimo nemmeno prenderli, perché magari insomma non era proprio il massimo. 3480 75 80 60, le vostre esperienze vocali arrivano. Eccola.
1: Buon sabato.
0: Buongiorno.
1: Allora, io tornassi indietro mi riorganizzerei in maniera totalmente diversa rispetto a quello che ho fatto in passato. Io ho fatto liceo classico, materie umanistiche, quindi le studiavo con più attenzione, più interesse, più voglia, più curiosità. Quello che mi dà speranza è che le mie figlie sono bravissime a scuola, molto più di me. Le vedo molto più interessate rispetto a me. Questa cosa mi fa molto piacere, vuol dire che c'è speranza ancora.
0: Oltre il buio.
1: Ciao la Caterina.
0: È vero, noi che abbiamo fatto il liceo classico, poi le matematiche, le cose, le fisiche, mamma mia, no.

Ragazza magica di Jovanotti su Subasio, argomento amaro quello dello studente che eravamo, siamo stati o che siamo attualmente, dipende dall'età insomma e dalle nostre esperienze di vita, perché questa ricerca parla di noi che alcune volte nella vita ci è capitato di dover arrivare a quel 6 per non lasciare la materia indietro e che abbiamo studiato come pazzi la notte. Sì, poi dopo la mattina facevamo l'interrogazione, il 6 lo prendevamo anche, poi tabula rasa, chi si ricordava più niente? Niente, basta, l'ostacolo era stato superato. Quindi ho chiesto a voi al 348-0758-60, Teresa scrive: nonostante io avessi un papà insegnante di scuola elementare, odiavo andarci. Il diploma di maestra d'asilo l'ho preso privatamente. Il mio papà mi aiutava a studiare, perché non mi ha mai fatto fare, per fortuna, notti bianche nel farlo. Quindi studiavo fino all'ora di cena. Se, ad esempio, dovevo imparare una poesia a memoria, me la faceva ripetere fino alle 20. E la mattina ancora, perché lui diceva che la mattina la memoria è più fresca perché ha riposato tutta la notte. Boh, questo scientificamente non lo so se è vero, ma è chiaro che la mattina magari, se lo vediamo come un computer, lo possiamo riempire, no, di quello che ci interessa. Ma è lo stesso principio dell'aver studiato tutta la notte, eh? La mattina dai proprio un attimo uno sguardo, dici ok, sono pronto, speriamo mi chieda quello, speriamo non venga, stia male stamattina la professoressa. 15

0: person, ho un'idea. Radio su Basio.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Dal cuore di Assisi, Next presenta Assisi Summer Festival 2026. Tre giorni di musica live dal 16 al 18 luglio alla Rocca Maggiore di Assisi. Più di 20 artisti sul palco, tra cui Safe, The Colors e il 18 luglio pre-show con Radio Subasio Disco Club. Dal tramonto fino a notte, Assisi Summer Festival. Acquista ora i tuoi biglietti.
2: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
3: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
4: Appena avete un attimo di tempo, andate su radiosubasio.it e cercate Paola Iezzi, che sarà ospite del Radio Subasio Music Club molto presto. Intanto la ascoltiamo con la stessa direzione.

0: My Lover di Spice Girls. Questa canzone compie 30 anni proprio di questi tempi qua, tra un mesetto circa, e non l'abbiamo riascoltata, era Wanna Be. Ciao a tutti da parte di Ignazio, buongiorno. Stiamo parlando, state raccontando come eravate a scuola, che tipo di studenti, se quelli dell'ultimo minuto che per strappare un 6 studiavano solo la notte prima, o comunque molto organizzati di modo da non avere questo panico che invece in molti abbiamo vissuto, perché magari c'era quella materia indigesta che non riuscivamo a sopportare, evidentemente, o a farci piacere, e quindi questa cosa ci imponeva di sì dover avere almeno la sufficienza di malavoglia, ma dovevamo averla, e quindi di passare magari delle notti insonni o la notte prima, e poi avere quel panico che il cervello crea, in cui grazie al cielo ci aiuta, però poi allo stesso tempo, per come ci fa ricordare le cose in panico, ce le fa dimenticare subito dopo averle apprese. 348 075 80 60. Beh, canzone migliore non c'è se ripensiamo a quel periodo là. Che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta. Radio
1: Subasio è una delle voci più talentuose della storia della musica italiana, con oltre 30 anni di carriera. Giorgia.
2: Quante volte ti ho cercato.
1: Lunedì 4 maggio alle 21 canterà le sue canzoni live a Radio Subasio Music Club. Lunedì 4 maggio alle 21, Giorgia, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.
3: Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry if you saw me cry?

citazione di un attimo dei Tiro Mancino, e se voi ve lo ricordate quell'attimo in cui vi siete buttati sui libri all'ultimo, raccontatecelo per avere quel 6, quello strappato 6 per cercare di mettere le cose a posto a scuola. 3480 75 80 60, ne stiamo parlando questa mattina tramite una ricerca che ci racconta che è vero, sì, riuscivamo a imparare qualcosa la notte prima ad affrontare l'interrogazione, ma poi veniva tutto dimenticato. Intanto arriva Fabulous, questo è Nick su Radio Subasio.

0: In attesa del disco di Saif che arriva tra poco, Tu mi piaci tanto su Subasio, 2:00 alle 7:00, le breaking news di TGCom 24.
1: Buon sabato da Giancarlo Bastianelli. Manifestazioni in tutta Italia per il 1° maggio, festa dei lavoratori. A Marghera quella dei sindacati, dove il leader della CGIL Landini ha accusato il governo di non affrontare i nodi strutturali del paese come salari bassi, precarietà e fuga dei giovani all'estero. A Torino in mattinata un gruppo di autonomi aveva tentato di forzare il cordone della polizia. La premier Meloni fa visita a Monza alla sede di Pizzaut. Cambiamo argomento. L'Unione Europea ritiene inaccettabile l'aumento dei dazi al 25% disposto da Donald Trump. Il presidente americano afferma che l'Unione non sta rispettando gli accordi. Il Parlamento Europeo replica: gli USA sono un partner inaffidabile. I democratici intanto insorgono contro Trump per aver scritto al congresso che le ostilità in Iran sono terminate e non serve alcuna autorizzazione per il conflitto. Teheran consegna una nuova proposta negoziale, ma Trump risponde: non sono soddisfatto. La cronaca in miglioramento, la situazione sul versante asciano del Monte Faeta, devastato da un maxi incendio boschivo. È emessa una nuova ordinanza che consente il rientro a casa di gran parte delle oltre 3.000 persone evacuate. Sport, tennis, prima finale in carriera per Jannik Sinner nel Master 1000 di Madrid, numero uno del mondo che supera il francese Phil, in finale affronterà Zverev. Il calcio, il Pisa retrocede in B dopo la sconfitta 2-1 in casa contro il Lecce nell'anticipo del massimo campionato. Nella serie cadetta va anche il Verona. Norris in pole nella gara sprint a Miami per la Formula 1. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è un incidente in Campania che provoca code tra Torre Annunziata Nord e Torre Annunziata verso Salerno. Veicoli lenti segnalati invece in Abruzzo sulla 14 tra Val di Sangro e Lanciano verso Pescara. Sulla 10 troviamo un veicolo in avaria segnalato all'altezza dello svincolo di Imperia verso Ventimiglia. Ultima segnalazione che riguarda invece la statale 1 via Aurelia con Nafrana all'altezza dell'incrocio Latte. È tutto. Raccomandiamo massima prudenza alla guida.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
5: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
6: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
5: Una cosa per fortuna esiste, la Mid-Season Sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
6: Gli sconti della Mid-Season Sale di scarpe e scarpe, vorrei dire.
5: Sole o pioggia non importa, da scarpe e scarpe e da Pittarosso l'importante sono gli sconti fino al 50%.
6: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
7: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
11: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
12: Sentiamo.
11: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
12: Wow.
11: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
12: E C?
11: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
12: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
13: Iperceramica.
14: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
15: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
0: Ed eccoci pronti a iniziare la nostra terza ora insieme. Buon sabato mattina, il 2 maggio, con Radio Subasio e con Ignazio fino alle 9. C'è Mango, alzatelo sto volume per riascoltare insieme Lei Verrà.

Lei verrà di Mango su Radio Subasio per iniziare la terza ora insieme. Buongiorno e buon sabato da parte di Ignazio Failla. Dunque, stamattina qui su Subasio stiamo disquisendo sul nostro modo di essere scolari, studenti, quando eravamo studenti, chiaramente, facendo anche un piccolo paragone su, eventualmente, se abbiamo figli, il loro modo di studiare, perché quello che sapevamo tutti, ma nessuno voleva dire o sentirsi dire, studiare all'ultimo minuto fa male, ma non fa male solo quando sei studente. Ecco cosa viene fuori da questa ricerca, che ci racconta che il nostro cervello, quando ha bisogno, va in modalità panico e che quindi si adegua a recepire informazioni, le tiene anche, ma per un periodo molto limitato. Prendendo spunto dalla scuola e facendo quell'esempio lì, quando studiavamo la notte prima per l'interrogazione del giorno dopo, per cercare di avere quel 6 tanto anelato dopo svariate insufficienze, sì, riuscivamo nell'intento, ma poi, come per le diete, dimagrivamo tanto ma riprendevamo subito. In questo caso invece studiavamo sì, ma prendendo comunque la possibilità di recepire informazioni e di portarle fino all'interrogazione, subito dopo rilasciavamo tutto quanto e quindi non ci ricordavamo niente. Questa cosa pare che poi ce la portiamo anche al lavoro, nella vita adulta. Raccontatemi, tra poco l'oroscopo, adesso Sunburn.

0: Subasio e le stelle.
1: Buona giornata amici, ben ritrovati. Anche oggi saremo guidati dai consigli delle stelle, grazie all'oroscopo di Barbanera, almanacco italiano dal 1762. Si inizia con l'Ariete. L'urgenza di intervenire in una situazione complessa ci spinge a muoverci con determinazione. La mente sveglia, ma c'è il rischio di bruciare i tempi. È necessaria una strategia, non un assalto a testa bassa. Ogni mossa da compiere deve essere ragionata. Toro, stabili solo in apparenza, qualcosa sotto pelle scalpita. Oggi mantenere l'equilibrio fra esigenze personali e richieste altrui ci sembra impossibile. Cerchiamo la felicità assoluta e ci sfugge quella possibile. L'idealizzazione porta insoddisfazione. Gemelli, giornata che richiede continuità e metodo. Dare forma a un'intuizione richiede disciplina e serve a dare solidità a ciò che stiamo costruendo. Chiarezza e rigore ci arrivano da Mercurio e Saturno in sestile, ma anche la pazienza per imparare a crescere. Cancro, restiamo legati a ciò che conosciamo anche se non ci fa più bene. Abbandonare certe abitudini non è semplice, ma oggi ce ne accorgiamo meglio. La mente gira a vuoto, il corpo accumula, qualcosa può chiarirsi. Domandiamoci da cosa dovremmo separarci. Leone, possiamo sentirci bene senza rincorrere l'eccezionale. C'è serenità anche nei momenti normali, se riusciamo a viverli appieno e con gratitudine. Smussiamo i contrasti smettendo di controllare tutto. Un gesto sobrio vale più di ogni altra manifestazione. Vergine, avvertiamo la spinta a essere presenti, efficienti, impeccabili, ma ogni nostro sforzo sembra venire travisato o accolto con troppa superficialità. Aiutati che il ciel ti aiuta. Anziché irrigidirci, chiediamo con chiarezza quello di cui abbiamo bisogno. Bilancia, gli equilibri si rompono facilmente, specie se insistiamo su una versione dei fatti che non è condivisa. Forzare il dialogo è controproducente. Alcuni contrasti si superano evitando la trappola dei troppi dettagli. Non tutto deve essere scandagliato. Scorpione, la sensibilità è alta e i confini emotivi più sottili. Se ci sentiamo esposti oltre misura, vale la pena capire con chi vogliamo davvero confidarci. Con il sostegno di Giove, aprirci agli altri ci mostra quanto sia bello condividere le emozioni più sincere. Sagittario, manca un passo alla realizzazione, ma non tutto si incastra ancora alla perfezione. Ci siamo quasi, anche se ci sembra sfocato. Pazienza, se alcune relazioni mostrano fragilità, non è un male. Forse stiamo definendo nuovi modi di stare insieme. Capricorno, ci troviamo nel pieno di un processo trasformativo e oggi ne avvertiamo tutto il peso. Fra aspettative e responsabilità, qualcosa comincia a scricchiolare. Evitiamo di rispondere alla pressione con nervosismo. Giove e Marte ci avvertano che il troppo stroppia. Acquario, a volte discutiamo solo per non cedere terreno, ma il punto oggi non è vincere, è capire se vale davvero la pena restare nella partita. Plutone ci invita a cambiare strategia. Evitiamo certe dinamiche a noi note per proteggere ciò che conta. Finiamo con i pesci. Avvertiamo il bisogno di un sentimento che parli la nostra stessa lingua, ma per riconoscerlo serve guardarci senza filtri, non solo immaginarci. Venere in Gemelli ci chiede di non confondere intensità con intesa. Meglio osservare senza proiettare. Che sia una giornata splendente per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

alle 7:18 su Radio Subasio. È tempo, e torna anche oggi l'appuntamento con i vostri auguri, di festeggiare chi compie gli anni in questo 2 maggio con un messaggio scritto al 348 075 8060 con i vostri auguri che sentirete tra poco su Subasio.

Francesco Renga, raccontami su Radio Subasio. Io vi racconto gli auguri che sono arrivati da parte vostra alla 348-075-8060 destinati a coloro che oggi compiono gli anni. Auguri a mia cognata Amalia, che è l'amica di una vita. Amalia, ci siamo sempre supportate in tutti i momenti della nostra vita. Auguri da Lidia e Giancarlo. Sono Corrado, sono di Milano. Volevo fare 1000 terabyte di auguri al mio caro amico e fratello Ale per i suoi 57 anni. Mi chiamo Elisa, sono di Aprilia, in provincia di Latina. Questa mattina vorrei fare gli auguri di buon compleanno a mia figlia Anna Lisa. Buon compleanno, piccola mia, oggi compi 6 anni. Il papà e la mamma e tuo fratello Andrea ti vogliono tanto bene. Volevamo fare tantissimi auguri di buon compleanno alla nostra dolcissima Serena di Magliano Sabina per i suoi 11 anni, da tutta la sua grande famiglia, in particolar modo da Ginevra, Chiara, Gianluca e Antonio. Oggi sarebbe anche il... no, sarebbe, scusate, oggi è il compleanno dell'imprenditrice e stilista di moda Donatella Versace. 51 anni portati, direi, abbastanza bene, con un pizzico di invidia per David Beckham. E poi auguri anche a Francesco Facchinetti e alla cantante Lily Allen. I vostri auguri... ah no, ce n'è un altro, scusate, altri due anzi. Tantissimi auguri di buon compleanno Christian da zio Paolo. E poi vorrei mandare gli auguri alla mia amica Manuela, che oggi compie una... che oggi ha una giornata difficile alla posta. Stai tranquilla, anche oggi passa, ti sono vicina sempre, da parte di Lidia. Adesso lo posso dire, che i vostri compleanni...

0: terrazzo.
1: Grazie.
0: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
1: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
0: Allora lo consiglio al vicino.
1: No!
0: Perché?
1: Mi sono antipatici, che si infiltrino.
0: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
2: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
3: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
4: Vacanza. Concerto. Fioraio. Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
5: In ogni casa vivono 1000 passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
6: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, messaggio pubblicitario Seccine, negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: ciclo perfetto su coreve.it. Sai che suono ha la serata perfetta?
1: Deliveroo!
0: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: La prossima canzone in arrivo su Radio Subasio affronta un sentimento assoluto irrisolto per cui si sarebbe disposti a tutto pur di riviverlo. Maestro in questo è Achille Lauro, Comuni Mortali.

0: Basio, buongiorno a tutti ancora da Ignazio e bentrovati a tutti quanti.
1: Buongiorno a tutti, da Rosso da Cimitaglia.
0: Ciao.
1: Direzione Città Ducale, Urbino, fantastica Urbino.
0: Bella.
1: Volevo fare gli auguri alle gemelle pescivendole di Prigione, giù di lì.
0: Come
1: Happy
0: giù di...
1: Bentley! Ciao!
0: Happy Bentley? Guidano una moto? Va bene, fatti allora. Dunque invece al 348-0758-60 concentratevi sul vostro essere stati o essere attualmente studenti, partendo da questa ricerca, di questo studio che rivela che quando abbiamo studiato per raggiungere il 6, diciamo quello proprio strappato, con l'ultima interrogazione possibile, visto che non manca tanto alla fine della scuola, abbiamo studiato la notte prima, il nostro cervello ha recepito, abbiamo fatto l'interrogazione, il 6 l'abbiamo preso, poi abbiamo dimenticato immediatamente tutto. Questa è scienza, perché quel 6 ci è costato e ce lo siamo portati anche per il resto della vita. Succede poi al lavoro. Questa è scienza, perché quel 6 ci è costato e ce lo siamo portati anche per il resto della vita.

0: anni di carriera. Più di 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Le sue canzoni hanno segnato la storia della musica italiana. Raff.
1: Infinito sai cos'è.
0: Lunedì 18 maggio alle 21 sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per cantare i suoi successi e rispondere alle domande dei fan. Per partecipare in studio o video collegati da casa, scrivi la tua domanda su radiosubasio.it. Lunedì 18 maggio alle 21, Raff, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: L'avete sentito prima e se non l'avete sentito ve lo ripeto io, su radiosubasio.it c'è la possibilità di assistere alla Radio Subasio Music Club del prossimo 18 maggio, protagonista Raff e i suoi 40 anni in musica, che racconterà, vivrà e canterà insieme sia a coloro che saranno in studio che a coloro che saranno video collegati. C'è anche la possibilità di fare qualche domanda se volete, quindi andate sul nostro sito e leggete tutto quello che c'è da sapere di quell'evento, di quella serata da non perdere. Adesso però concentriamoci su di voi. Che tipo di studenti eravate? Coloro che studiavano all'ultimo minuto? Coloro che invece erano super organizzati? Coloro che lo studio dice che è? Si mangia? No, non si mangia. Sentiamo, 348-075-8060. Chi c'è?
1: Buongiorno, Radio Subasio, domenica Bazzano Romano.
0: Ciao.
1: Allora, noi a scuola ci eravamo organizzati. Chi era bravo in francese aiutava chi era bravo in matematica, aiutava chi era bravo in francese. Quindi era un copiare in comitiva, diciamo. Io copiavo a scuola. Copiavo a tutto spiano.
0: Ecco, cioè, come diceva qualcuno, lo rivendico con orgoglio anche. Vabbè, ma ognuno è stato lo studente che è stato, non ce n'è uno giusto, uno sbagliato. Alle volte si tira a campare per sbarcare il lunario, insomma, si fanno un sacco di cose. Raccontatemi la vostra esperienza.

0: pochi istanti alle 8 del mattino, le breaking news di TGCOM 24 da ascoltare.
1: Buona giornata da Giancarlo Bastianelli. Per il primo maggio, festa dei lavoratori, manifestazioni in tutta Italia. Da Marghera il leader della CGIL Landini accusa il governo di non affrontare i nodi strutturali del paese, e cioè i salari bassi, la precarietà e la fuga dei giovani all'estero. A Torino in mattinata un gruppo di autonomi aveva tentato di forzare il cordone della polizia. La premier Meloni ha fatto visita a Monza, alla sede di Pizzau. Stati Uniti, i democratici insorgono contro Trump per aver scritto al congresso che le ostilità in Iran sono terminate e quindi non serve alcuna autorizzazione per il conflitto. Teheran consegna una nuova proposta negoziale, ma Trump risponde: non sono soddisfatto. E il Pentagono prevede di ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania, la mossa un segnale del malcontento del presidente per il livello di assistenza offerto dagli europei sull'Iran. Trump alza i dazi per le auto europee dal 25% dalla prossima settimana, l'iniziativa in considerazione del fatto che l'Unione non sta rispettando l'accordo commerciale con Washington. Bruxelles definisce inaccettabile l'aumento e ritiene gli USA un partner non affidabile. Il Libano del Sud ha di almeno 13 vittime il bilancio dei raid aerei israeliani. Secondo il Ministero della Salute di Beirut, gli attacchi nel villaggio di Abu Osh, i cui residenti erano stati invitati a evacuare dall'IDF. Chiudiamo con il calcio. Nell'anticipo di A, il Pisa cede in casa 2-1 a Lecce e matematicamente in B retrocede nel campionato cadetto anche il Verona. Oggi Udinese e Torino alle 15, Como Napoli alle 18, Atalanta Genoa in programma dalle 20:45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
3: Ehi tu, gringo.
4: Gringo a chi? Io sono italiano.
3: E che ci fai in Texas?
4: Dicono che qui sia tutto più grande: le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
5: Quest'estate vivi il tuo sogno americano con ITA Airways, voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago, e dal primo maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
6: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
7: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: Questa la situazione su strade e autostrade. Ci sono code lungo la 1 per un veicolo in fiamme allo svincolo di Sasso Marconi per chi procede verso Bologna. Sulla 1 c'è un incidente nell'area di servizio Flaminia in direzione Firenze. Un veicolo fermo invece segnalato sulla A12 tra Laccio con la 7 e lo svincolo di Genova Est verso Livorno. Veicolo fermo anche in Campania sulla tangenziale di Napoli tra Vomero e Camaldoli verso la Laccio per la diramazione Capo di Chino. Un'ultima segnalazione che riguarda la A2, l'autostrada del Mediterraneo, con veicoli in avaria tra 4 km prima dello svincolo Ponte Cagnano e 300 metri dopo l'allacciamento Salerno-Avellino in direzione allacciamento Fisciano. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
7: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
8: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
9: Aiuto, cadiamo!
8: O ti senti ACT?
10: Oh, che forza!
8: Miglio Cress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
11: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Prova il programma Chroma Glow Protezione Colore di BioPoint. Shampoo e siero gloss sono a 8,90 euro. La maschera a 10,90 euro. Prova anche la colorazione senza ammoniaca BioPoint Oro Vivo Elisir di colore. La trovi a 6,90 euro. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, in regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
12: Noi siamo giovani.
13: Viaggio
9: per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
10: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
0: 5 minuti dopo le 8, buongiorno. Se vi siete appena

0: delle 8:09. Buongiorno ancora e bentrovati da parte di Ignazio Failla in questo 2 maggio che stiamo vivendo insieme, la prima parte in cui sono successe delle cose nel corso degli anni, guarda, tante. Ho riassunto qualcosa di così, di simpatico. Partiamo dal 1902, si va sulla Luna. Beh, no, sapete che poi ci siamo andati nel 69, però nel 1902 iniziavano le riprese del primo film di fantascienza, Il viaggio nella Luna, così si chiama, ed è l'inizio di un sogno cinematografico che, insomma, ancora tuttora funziona benissimo. Nel 1933, proprio oggi, veniva avvistato da una signora che è l'unica che finora ha detto in quasi 100 anni, dice, ma io l'ho visto. Si pensa però che abbia frequentato il pub prima di dire questa cosa, e veniva avvistato per la prima volta il mostro di Loch Ness. Ora, Nessie, come lo chiamano lì in Scozia, pare che, insomma, sono 93 anni che gioca a nascondino coi turisti e vince sempre, perché poi non l'hanno mai più rivisto. 1519, ricordiamo oggi la scomparsa del più grande genio della storia, Leonardo da Vinci. Però forse non lo sapete, o forse sì, c'è un dettaglio che lo rende umano e simpatico ed è legato al suo ultimo libro, manoscritto. Leonardo lo finì scrivendo eccetera, puntini puntini, perché la minestra si fredda. Come dire, sì genio, sì tutto bello, un promemoria che a prescindere dalle grandi scoperte e dalla genialità che ti appartiene, va comunque contro il fatto che un pasto caldo non si può far raffreddare. Quindi la minestra aspettava e non poteva aspettare troppo, perciò il libro andava chiuso. Capito come funziona? Genio o meno?
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

tutti i giorni a quest'ora di scegliere una canzone che poi ascolteremo tra qualche minuto. Basta inviare un messaggio audio al 348-075-8060 col vostro nome, il titolo della canzone che vorreste ascoltare, perché proprio quella magari in qualche secondo potreste provare a spiegarcelo. Chissà, potreste essere voi, tu, il protagonista del voice.

0: il nostro essere stati o essere tuttora studenti, come eravamo, perché allora, piccolo sunto per chi si fosse appena sintonizzato, uno studio rivela che studiare all'ultimo minuto fa male, anche se si prende la sufficienza. Intanto si arriva a una vittoria, ma che è lì, temporanea, molto labile, perché quel famoso 6 strappato dopo una notte sui libri col cuore in gola può sembrare una vittoria, in realtà secondo gli esperti è un'illusione, perché il cervello in modalità panico memorizza in fretta e dimentica però ancora più velocemente. Quindi 3 giorni dopo l'interrogazione non c'è più nulla nella nostra testa, come se non avessimo mai studiato, anzi peggio, abbiamo studiato, abbiamo sofferto e non ci ricordiamo niente. E non solo, perché chi vive sempre di emergenze si abitua all'adrenalina del panico, quindi sviluppando alcune cose che poi ci portiamo all'università, al lavoro, nella vita adulta. Insomma, questo 6 preso all'ultimo costa molto più di quello che sembra. C'è una buona notizia, sarebbe quella di aprire magari il libro 3 giorni prima, studiare a blocchi da 25 minuti, spezzare il programma in micro obiettivi, quindi mica serve diventare secchioni, anche se non è che lo si diventa, insomma un po' ci si nasce secondo me, con quella predisposizione allo studio intendo. Quindi voi da studenti avete vissuto notti bianche sui libri all'ultimo momento, alla fine com'è andata, oppure eravate super organizzati o ancora non ne volevate nemmeno con l'imbuto, come si dice da me in Sicilia. Sentiamo qualcuno, prego.
1: Buongiorno Ignazio, da Mirko da Cinisello.
0: Ciao.
1: Che studente ero io?
0: Di.
1: Parlavo, ma quando poi mi interrogavano facevo scena muta.
0: Ecco.
1: Le cose che studiavo me le dimenticavo dopo 3 minuti, non in modalità panico nel mio caso, ma proprio paura. Buona giornata a tutti.
0: Con le scimmie urlatrici nel cervello, come Homer Simpson, con la scimmietta che batte i piattini. 348 075 8060, raccontatemi la vostra esperienza.

0: riconosci quella sensazione di avere la pancia più tesa?
1: Gonfia.
0: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: E ora amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
3: Forest, ma cosa sta dicendo?
2: Alzate il volume!
4: Dobbiamo proprio?
2: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
4: Ma dove l'ha sentita?
2: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
0: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, fettine di coppa di suino scontate del 27% a 6,49 euro al chilo.
5: Eurospin, la spesa intelligente.
6: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
7: Ehi, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce e gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app e web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi Estra, accendi luce e gas.
8: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
10: Outmin del 25/3/2026.
11: Voice Box.
12: Voice Box.
11: La tua voce su Radio Subasio.
13: Buongiorno Radio Subasio. Vorrei dedicare questa canzone al mio primo unico grande amore, che si chiama Roberto. Ti sposerò perché? Perché ci dobbiamo sposare a giugno. Ogni volta che la sento è come se fosse sempre il primo giorno. E dopo 6 anni finalmente incoroniamo il nostro sogno. Ti amo, amore.

0: Qui si sono trovati invece. L'amica che ha mandato il messaggio ha detto che giugno è la data stabilita per il matrimonio. Ti sposerò perché a infiocchettare questo periodo di attesa affinché poi arrivi il momento tanto agognato, anelato, chissà, insomma. Vabbè, torniamo a scuola, va? O meglio, torniamo a quando eravate a scuola, prego. Chi c'è da sentire? C'è qualcuno da sentire? Sì.
1: Poli, allora, che tipo di studentessa ero? Dirigente,
0: ciao.
1: Ma non troppo, quindi non secchiona.
0: No.
1: Studiavo solo quando sapevo di essere interrogata. Facevo un po' di calcoli in base alla tempistica,
0: cioè?
1: Visto che eravamo in tante in classe. E quindi quando passavano quei 15 giorni, 20 giorni che non venivo più interrogata, dicevo ok, la prossima sarò io. E quindi mi cimentavo 2-3 ore e studiavo.
0: Ma questa è un'associazione a delinquere, però lei faceva i conti come...
1: Però devo sfatare il mito,
0: sì,
1: di quello che avete raccontato prima, che magari poi le cose si dimenticavano subito, perché io molte cose te le ricordavo anche per oltre 10 giorni, perché poi comunque i prof giocavano d'anticipo e quindi mi interrogavano magari a breve distanza, proprio a trabocchetto, ma io rispondevo sempre, quindi diciamo che tendenzialmente non è proprio vero, comunque magari sarò un'eccezione che conferma la regola.
0: Adesso Anna da Napoli vuole sfatare il mito, ma anche la ricerca con cui abbiamo lavorato questa mattina. Gli è rimasta questa cosa dell'essere un po' saputella, No, scherzo Anna, il messaggio era più lungo, l'ho dovuto accorciare perché Anna c'aveva proprio voglia di parlare. Grazie mille. Dico...

0: E adesso un appuntamento da non perdere. Sabato 9 maggio dalle 10 alle 16 lo spazio Conad di Casalbertone in via Alberto Pollio a Roma vi aspetta per un grande party di inaugurazione. Musica, giochi, degustazione di prodotti straordinari, gadget e tante sorprese. E sapete che ci sarò anch'io? Sì, sì, proprio così. Sabato 9 maggio ci vediamo tutti allo spazio Conad di Casalbertone in via Alberto Pollio a Roma. Allo spazio Conad di Casalbertone è party time. Radio
1: Subasio. Sabato notte a Radio Subasio si canta e si balla. Radio Subasio Disco Club. Tutte hit di tutti i tempi. Anni 70, 80, 90, 2000. E le italiane da ballare per far festa con la musica selezionata da Davide Bertone. Ah, è la cumbia della noia. Noi mettiamo la musica, tu fai festa con noi.
2: Che idea.
1: Sabato notte a mezzanotte.

0: 92, questa è Radio Subasio, poi ci siete voi e i vostri racconti da studenti. Vogliamo sentire qualcuno? C'è Jonathan Menzi intanto, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno bella gente, buongiorno Ignazio.
0: Ben arrivato.
2: Buongiorno Radio Subasio. Buongiorno. Io a scuola un disastro. Alle superiori mi hanno bocciata 3 volte.
0: 1, 2, 3.
2: Ma proprio perché non avevo voglia, non mi piaceva. Però tornassi indietro mi impegnerei. Ma non tanto per diventare qualcuno, ma proprio più che altro per una cultura generale.
0: Cultura generale, caro mio, perché siamo partiti da questa ricerca che dice che sì, abbiamo fatto notti insonni per prendere un 6, ma per tanto quanto abbiamo imparato, così subito abbiamo dimenticato che il cervello fa così.
1: Devi sapere che è molto comune questa cosa e secondo me sarebbe fighissimo riuscire a studiare con la consapevolezza che poi abbiamo oggi, no? Con la fame e la voglia di imparare, avere la testa di oggi ma il corpo di un ragazzo.
0: La metà di Leonardo da Vinci, io mi accontenterei tantissimo.
1: O anche un decimo, guarda, del genio italiano, genio. Che oggi, come hai detto tu, festeggia ricorre l'anniversario appunto di Leonardo da Vinci, non ricordo se della nascita o della scomparsa.
0: Nato nel 1516 mi pare.
1: Ok.
0: O morto nel 516, posso andare a controllare mentre tu parli.
1: Tu controlla intanto e sì, noi sì, parleremo sì. Del rovescio della medaglia. Se lui era il genio universale assoluto da ogni punto di vista, noi vogliamo sapere invece in cosa siamo totalmente negati.
0: Ah, capre, schiappe.
1: Sì, in cosa? In
0: io
1: cosa?
0: Nei conti, così sì. Dichiaro subito, comunque era la morte.
1: Ecco perché il pallottoliere, vedi?
0: Sì, ma mica, ma non mi serve, lo guardo perché, lo tengo perché fa colore.
1: Okay.
0: Mi piacciono tutte queste cose così di diverso colore, ma non
1: noi
0: serve
1: ci sentiamo
0: altro.
1: Tra poco allora.
0: Grazie Jonathan, adesso Taylor Swift.

0: Jonathan e le vostre cose in cui siete negati. E poi noi ci risentiamo domani invece a partire dalle 5 del mattino, se ne avete voglia, per cominciare insieme la domenica, e sarà già il 3 maggio. Da parte di Ignazio l'augurio di una buona giornata. Un minuto alle 9 arrivano le breaking news di Digicom 24. Ciao.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. L'Unione Europea ha detto di ritenere inaccettabile l'aumento dei dazi al 25% dalla prossima settimana sulle auto del vecchio continente annunciato da Donald Trump. Replica: risponderemo. Il presidente americano afferma l'Unione Europea non sta rispettando gli accordi. Strasburgo dice gli USA non sono un partner affidabile. Medio Oriente: Teheran consegna ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington. Trump risponde: non sono soddisfatto, stiamo comunque trattando telefonicamente. Il presidente lascia anche intendere che Cuba sarà il prossimo target della sua amministrazione. Massiccia la partecipazione alle manifestazioni del primo maggio. Da Marghera, il leader della CGIL Landini critica il governo che non si occupa di salari bassi, precarietà e fuga dei giovani all'estero. Incidenti in mattinata a Torino quando un gruppo di autonomi ha tentato di forzare il cordone della polizia. Medio Oriente: gli attivisti della flottiglia intercettati in acque internazionali dalle forze israeliane denunciano di aver subito abusi a bordo di una nave militare. Gli attivisti riferiscono di cibo e acqua insufficienti, dormitori allagati e presunte violenze fisiche durante le operazioni di fermo. La cronaca: in Toscana migliora la situazione nel versante di Asciano del Monte Faeta, devastato da un maxi incendio boschivo. Nuova ordinanza che consente il rientro a casa di gran parte delle oltre 3.000 persone evacuate. Alcune decine di famiglie dovranno comunque trovare ospitalità altrove anche per la prossima notte. Siamo al calcio. Oggi 3 anticipi del sabato nel massimo campionato: Udinese-Torino alle 15, Como-Napoli alle 18, Atalanta-Genoa in programma alle 20:45. Intanto il Pisa sconfitto 2-1 nell'anticipo da Lecce retrocede in Serie B, scende nel campionato cadetto anche il Verona. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
3: Ehi tu, gringo.
4: Gringo a chi? Io sono italiano.
3: E che ci fai in Texas?
4: Dicono che qui sia tutto più grande: le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
5: Quest'estate vivi il tuo sogno americano con ITA Airways, voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago, e dal primo maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
6: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
7: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
8: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Con l'alta pressione che occuperà stabilmente il nostro paese, il fine settimana sarà caratterizzato da prevalenza di tempo soleggiato. In particolare nella giornata di oggi splenderà il sole da nord a sud praticamente in tutta l'Italia, a tratti appena qualche nuvola innocua sulle Alpi occidentali e all'estremo sud. E per quello che riguarda le temperature, oggi massime in diffuso rialzo, in particolare al centro nord, qui le temperature pomeridiane torneranno nella norma, al sud valori ancora leggermente al di sotto delle medie stagionali. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
9: Radio Subasio.
10: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Noi siamo giovani.
12: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
13: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento.
9: gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
11: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, grana padano DOP stagionato oltre 16 mesi, scontato del 31% a 11,99 euro al chilo.
14: Eurospin, la spesa intelligente.
15: Le 9:04 minuti, buongiorno da Jonathan Menzi fino alle 11 insieme a voi su Radio Subasio. Trasformeremo anche questa giornata in speciale grazie alla musica più

0: Era il 1986 quando Lucio Dalla ci regalava questo capolavoro, la nostra collection di stamani su Radio Subasio. Se io fossi un angelo, e allora il buongiorno va a tutta Italia, ma permettetemi un saluto immediato a, proprio agli angeli, che sono milioni di milioni, come ci raccontava Lucio Dalla, e sono gli infermieri, sono i medici, sono gli operatori della protezione civile, i vigili del fuoco. A voi un abbraccio grande, anche a tutti gli altri naturalmente, anche alle persone comuni che si adoperano per gli altri. Siete voi, sono loro, gli angeli a cui faceva riferimento anche Lucio Dalla sul finale, quando diceva che sono milioni di milioni. A proposito di numeri, segnatevi subito il nostro 348-075-8060, perché iniziamo giocando insieme, poi tra poco sentiremo anche le vostre opinioni sull'argomento di questa mattina. Intanto buongiorno ancora da parte di Jonathan Menzi, insieme fino alle 11. 348-075-8060, partiamo giocando con la canzone misteriosa. Andiamo nel quartiere di Bagnoli a Napoli. Il cantante da indovinare ci ha spesso deliziato con le sue favole in musica, anzi ha pescato lui stesso da diverse favole, perché protagonisti dei suoi testi ci sono Burattini, Pinocchio, Capitan Uncino, Peter Pan, la fata, anche un'isola che si raggiunge seguendo la seconda stella a destra. La canzone da indovinare vede i protagonisti direttamente da Pinocchio di Collodi. Quest'anno tra l'altro ricorrono i 200 anni dalla nascita proprio di Collodi. Ricordatevi chi incontra Pinocchio, chi erano i suoi manager, chiamiamoli così. Se sapete rispondere, avete già capito il titolo della canzone, di cui adesso ascoltiamo come ultimo indizio anche la clip mostrificata. Il più veloce che tra poco ci dirà titolo e artista al 348 075 8060 entrerà in diretta con noi su Radio Subasio.
1: I migliori

0: Poesia delle vibrazioni su Radio Subasio. Vieni da me alle 9:21 minuti. Sapete chi è arrivata da me? Doriana, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Benvenuta su Radio Subasio. Doriana, sei stata la più veloce a indovinare la nostra canzone misteriosa. Ed eccoci allora insieme in diretta in questo sabato mattina. Allora Doriana, siamo in provincia di Pesaro Urbino, vero?
1: Sì.
0: Precisamente sì. Dici il nome del tuo paese?
1: Il nome è San Filippo sul Cesano, è una piccola frazione del comune di Mondavio.
0: Perfetto, allora benvenuta direttamente dalla provincia di Pesaro Urbino con noi, in diretta su Radio Subasio. Parliamo naturalmente anche un po' di te, del tuo tempo libero, di cosa fai durante la giornata, come ti tieni compagnia, perché io so che tu hai la radio accesa dalla mattina fino a che non vai a letto.
1: È giusto, giustissimo.
0: Bene, allora che fai nella vita?
1: È l'unica radio che sinceramente mi tiene compagnia,
0: ecco, bravo,
1: veramente,
0: bravo,
1: veramente
0: bravo,
1: tanto.
0: Bravo, dillo, più forte, più forte. La tua radio preferita è?
1: Radio Subasio.
0: Bravissima. Senti, allora dici un po' cosa fai nella vita, sei impegnatissima come?
1: Come mamma, sì. Moglie e nonna.
0: Quindi non hai un attimo per te praticamente.
1: No, io per me i 5 minuti li trovo sempre.
0: E che fai in questi 5 minuti quando li trovi?
1: Sinceramente faccio dei lavoretti all'uncinetto, tipo portachiavi, bamboline.
0: Ah, bello.
1: Pupetti.
0: Ma li fai per te oppure li vendi?
1: Allora, se si trovano di vendere, si vendono, altrimenti stanno fermi lì.
0: Ah, ok, perfetto. Che fai, dei mercatini, qualcosa per farli vedere?
1: Facciamo un solo mercatino il mese di agosto.
0: Ah, ok, quindi poi è tutto l'anno per prepararne di nuovi per l'anno successivo.
1: Esatto.
0: Perché
1: esatto.
0: C'è una festa particolare ad agosto?
1: Sì, è una rievocazione storica nel comune di Terre Roveresche.
0: Ok, ma è la caccia al cinghiale per caso?
1: No, quella è a Mondavio.
0: Quella
1: di Orciano si chiama... mamma mia, adesso mi sfugge. Il mercato antico di San Rocco.
0: Ah, e quindi ognuno poi espone quello che...
1: Esatto, quello che ha.
0: Il prodotto d'artigianato, insomma, che produce. Perfetto, capito. Allora, senti, la canzone da indovinare qual era, Doriana?
1: Il gatto e la volpe di Edoardo Bennato.
0: Benissimo, brava. Senti, vogliamo salutare qualcuno?
1: Saluto tutti quelli che mi conoscono.
0: Benissimo.
1: E un bacione soprattutto alla mia nipotina di 15 mesi.
0: Come si chiama?
1: Asia.
0: Ciao Asia, allora. Ciao Doriana, grazie per essere stata con noi. La canzone era proprio questa, era Il gatto e la volpe di Edoardo Bennato.

0: solo da un euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. Un euro.
1: Tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
3: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
4: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
5: Direttamente da Ancona, Danny Losito e Davide Domenella nel 1990 erano i Double D con questo successo mondiale.

sabato mattina da Jonathan, siete su Radio Subasio, staremo insieme fino alle 11. Grande nome della musica italiana, quello di Eros Ramazzotti. Un altro grande nome è quello di Giorgia, che lunedì sera sarà live con noi nel nostro Radio Subasio Music Club, in cui incontriamo i grandi protagonisti della musica. E poi il calendario continua: il 18 maggio arriverà Raff per la puntata numero 180, il 25 maggio sarà la volta di Paola Iezzi. Tra gli amici che sono passati a trovarci ci sono anche loro, i The Colors, e se ve li siete persi potete recuperare tutte le puntate sul nostro sito e sulla nostra app. Ce li riascoltiamo con il loro nuovo singolo, si chiama Rolling Stone.

sei nell'anima, 9:48 minuti, questa è Radio Subasio. Buongiorno, buon sabato mattina a tutti voi da parte di Jonathan Menzi. 2 maggio, in questa data ricorre l'anniversario della scomparsa di Leonardo da Vinci. Era il 2 maggio del 1519. Lo ricordiamo come uno dei più grandi geni della storia, pittore, inventore, scienziato, osservatore instancabile, uno che guardava le cose e trovava soluzioni dove gli altri vedevano problemi. Ecco, oggi ribaltiamo la prospettiva, perché nessuno di noi è Leonardo in tutto, anzi tutti abbiamo una cosa in cui siamo un po' dei disastri, delle capre, come direbbe qualcuno. C'è chi è negato con la tecnologia, tocca un tasto e sparisce l'internet. C'è chi è negato in cucina, ad esempio tutti bravi a girare la frittata. C'è chi è negato con le piante, chi è negato con i lavori manuali, il fai da te, col ballo, col parcheggio, con le password. Allora la domanda oggi è davvero semplice ed è per tutti: in cosa siete proprio negati? 348 075 80 60, scrivete, fatevi sentire con i vocali, anche se il vostro problema è parlare in pubblico, questa è la puntata perfetta per voi. Potete utilizzare WhatsApp, Telegram, SMS, tra poco vi leggiamo e vi ascoltiamo. 348 075 80 60.

0: Era Ultimo con Neve al Sole alle 9.59 minuti e tempo di informazione a Radio Subasio. Arrivano le breaking news di TGCom 24.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. L'Unione Europea ha detto di ritenere inaccettabile l'aumento dei dazi al 25% dalla prossima settimana sulle auto del vecchio continente annunciato da Donald Trump. Replica: risponderemo. Il presidente americano afferma l'Unione Europea non sta rispettando gli accordi. Strasburgo dice gli USA non sono un partner affidabile. Medio Oriente, Teheran consegna ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington. Trump risponde: non sono soddisfatto, stiamo comunque trattando telefonicamente. Il presidente lascia anche intendere che Cuba sarà il prossimo target della sua amministrazione. Massiccia la partecipazione alle manifestazioni del primo maggio. Da Marghera, il leader della CGIL Landini critica il governo che non si occupa di salari bassi, precarietà e fuga dei giovani all'estero. Incidenti in mattinata a Torino quando un gruppo di autonomi ha tentato di forzare il cordone della polizia. Medio Oriente, gli attivisti della flottiglia intercettati in acque internazionali dalle forze israeliane denunciano di aver subito abusi a bordo di una nave militare. Gli attivisti riferiscono di cibo e acqua insufficienti, dormitori allagati e presunte violenze fisiche durante le operazioni di fermo. La cronaca: in Toscana migliora la situazione nel versante di Asciano del Monte Faeta, devastato da un maxi incendio boschivo. Nuova ordinanza che consente il rientro a casa di gran parte delle oltre 3.000 persone evacuate. Alcune decine di famiglie dovranno comunque trovare ospitalità altrove anche per la prossima notte. Siamo al calcio. Oggi 3 anticipi del sabato nel massimo campionato: Udinese-Torino alle 15, Como-Napoli alle 18, Atalanta-Genoa in programma alle 20.45. Intanto il Pisa sconfitto 2-1 nell'anticipo da Lecce, retrocede in Serie B, scende nel campionato cadetto anche il Verona. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù kids snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso menù gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Salve!
2: Ah, lei ho un problema, sa?
1: Cioè?
2: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
1: Per 10 anni non le darà più fastidio.
2: Ha 6 balconi e un terrazzo!
3: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.

0: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Non lasciamo tutto il lavoro al caffè, pensiamoci noi anche con un po' di musica, con le chitarre giuste e il giusto ritmo che ci riscaldano.

0: Silvana Elodia alle 10:11 minuti su Radio Subasio. Il 2 maggio oggi ricordiamo Leonardo da Vinci, il genio che sapeva fare quasi tutto. Noi invece partiamo da una certezza più democratica: tutti siamo negati in qualcosa. Per esempio, il 55% delle persone ha dimenticato una password nell'ultima settimana, quindi il club del non me la ricordo è affollatissimo. E voi amici? Cucina, parcheggi, ballo, piante. 3480758060, sentiamo in cosa siete negati.
1: Ciao, sono Marco da San Gennaro Vesuviano, sono felicemente sposato,
0: sì?
1: Collaboro con mia moglie a fare servizi, aiutarla in varie faccende, ma sono proprio negato a cucinare, non so fare nemmeno uova al tegamino.
0: È una forma di autodifesa questa, eh? Una volta che dimostri di saperlo fare, poi te lo chiedono sempre, per cui forse è meglio così.
2: Ciao Radio Subasio, Eva da Milano. La mia negazione è l'orientamento. Fuori dalla mia comfort zone mi perdo navigatori, cartine,
0: niente da fare,
2: non c'è nulla da fare, non mi so orientare.
3: Buongiorno Radio Subasio, sono Samantha da Civitavecchia. Forse è l'unica cosa in cui proprio non riesco, neanche con tutto l'impegno del mondo, ad avere risultati positivi, è la gestione delle piante. Non riesco ad avere il pollice verde, proprio non se ne esce. Danno una pianta a me, è proprio una sentenza a morte. In un giorno anche una pianta grassa io riesco a farla morire.
0: Pensa a te.
3: Sono stupenda in questo.
0: Ti vorrei dire piantala, ma non vorrei essere frainteso. Ora, far morire le piante grasse è un talento raro, per cui c'è della genialità leonardiana in te in questo. Continuate allora, amici, a farci sapere in cosa siete totalmente negati al 3480758060. Intanto su Subasio arriva la nuova di Gaia, Bossa Nostra.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

0: Carmen Consoli con Parole di Burro su Radio Subasio alle 10:25 minuti. Leonardo da Vinci, il genio, inventava, dipingeva, studiava, progettava. Noi già alla frase montaggio facile in 10 minuti iniziamo a sudare. Eppure il fai da te, secondo una ricerca che stavo leggendo, il 59% degli italiani fa lavori di manutenzione, giardinaggio, bricolage, con risultati che a volte meriterebbero davvero una puntata a parte. Bravissimi. Però oggi vogliamo farvi confessare invece in cosa siete totalmente negati. Vocali, sms, whatsapp e telegram al 348 075 80 60.
1: Ciao Radio Subasio, io sono veramente negata per tutti i lavori manuali, con l'ago, con le pinze, con le forbici, un disastro totale. Lorena di Ancona.
0: Allora, ti voglio dare un consiglio perché anch'io con l'ago, ma penso in diversi, infilare il filo nel lago è una cosa incredibile. Però se cerchi su YouTube ci sono dei tutorial che ti insegnano a farlo benissimo e senza sbagliare.
2: Buongiorno Radio Spazio.
0: Buongiorno.
2: Sono Bruna da Monza. Io sono negata, ma negata a fare dolci. Ho provato a fare delle torte, mi venivano talmente dure che quando le buttavo in pattumiera rimbalzavano.
3: Pensate... Io sono Emanuele. Ciao. E sono disperata con mio marito Andrea.
0: Oh.
3: Perché lui è completamente negato con la tecnologia. Emana onde elettromagnetiche negative.
0: Sì.
3: Quando tocca una cosa questa, di colpo smette di funzionare.
0: Ci vuole un esorcista qua. Altro che Remida, no? Che trasformava tutto in oro, lui trasforma tutto in assistenza tecnica, se non ho capito male. 348 075 8060. Intanto vi regaliamo Alex Warren con Ordinary.
4: Say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out,

0: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
1: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
4: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
3: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
4: Quella con gli sconti fino al 50%?
3: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
4: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
3: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
5: Dal cuore di Assisi, Next presenta Assisi Summer Festival 2026. 3 giorni di musica live dal 16 al 18 luglio alla Rocca Maggiore di Assisi. Più di 20 artisti sul palco, tra cui Safe, The Colors e il 18 luglio pre-show con Radio Subasio Disco Club. Dal tramonto fino a notte, Assisi Summer Festival. Acquista ora i tuoi biglietti.
6: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, fettine di coppa di suino scontate del 27% a 6,49 euro al chilo.
7: Eurospin, la spesa intelligente.
8: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
9: Nonostante il titolo un po' forte, porno, è usato come metafora tagliente per descrivere una delusione amorosa, una relazione in cui si cerca e si promette ma senza mai scegliersi davvero. Arriva Alessio Bernabei.

0: È una delle voci più talentuose della storia della musica italiana, con oltre 30 anni di carriera. Giorgia.
1: Quante volte ti ho cercato?
0: Lunedì 4 maggio alle 21 canterà le sue canzoni live a Radio Subasio Music Club.
1: Cadere all'indietro, di buttare tutte le certezze che avevo.
0: Lunedì 4 maggio alle 21 Giorgia in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Zucchero su Radio Subasio, l'amore è nell'aria, così come a volte è nell'aria un certo imbarazzo quando siamo in ascensore con qualcuno. Che si fa? Si scambiano due chiacchiere oppure no? Ma più in generale, insomma, sono tante le situazioni in cui ci si ritrova a scambiare due chiacchiere con uno sconosciuto. Sono quelle conversazioni leggere in cui, non so, si commenta il clima, Sanremo, i risultati di una partita. Tantissime persone trovano inutili queste conversazioni, anche se la scienza ci dice che fanno bene alla mente. Uno studio recente ha dimostrato che le persone sottovalutano il piacere che portano queste chiacchiere da ascensore, perché ci si concentra troppo sul fatto che gli argomenti di solito sono leggeri, no? Non molto interessanti magari, e si sottovalutano invece gli aspetti imprevedibili della conversazione. Che cosa significa in sintesi? Chiacchierare con gli sconosciuti ha sempre qualcosa di imprevedibile a prescindere dall'argomento, e questo ci fa sentire più connessi con l'altro, procurandoci appunto una sensazione di piacere inaspettata. Ed io stamattina sono curiosissimo, ovviamente. Voi in che squadra siete? Cioè, quelli che attaccano bottone facilmente perché amate chiacchierare con tutti, o siete di quelli che invece evitano il più possibile le chiacchiere da ascensore? Sia in un caso che nell'altro, qual è la vostra scusa? Cioè, con quale argomento attaccate il bottone o con quale scusa vi divincolate? Dai, 348 075 80 60, sono super curioso di ascoltare e leggere i vostri messaggi. Subito c'è The Weeknd.

0: Dancing in the Flames The Weeknd su Radio Subasio, il momento delle breaking news di TG Com 24, pochi minuti a mezzogiorno.
1: Buon sabato da Giancarlo Bastianelli. Sport italiano e lutto per la morte di Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, si è spento a 59 anni dopo l'incidente del 2001 a causa del quale subì l'amputazione delle gambe. Si era dedicato al paraciclismo vincendo 4 ori e 2 argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Cambiamo argomento. Inaccettabile per l'Unione Europea l'aumento dei dazi al 25% sulle auto del vecchio continente disposto da Donald Trump. Bruxelles replica, risponderemo. Il presidente americano afferma l'Unione Europea non sta rispettando gli accordi. Il conflitto USA-Iran a Teheran consegna al Pakistan una nuova proposta negoziale rivolta a Washington. Non sono soddisfatto, la replica di Trump, che ritiene comunque aperto il dialogo con l'Iran. Il presidente afferma anche che Cuba sarà il prossimo target della sua amministrazione. Dall'Italia, da oggi il governo Meloni diventa il secondo più longevo della storia repubblicana. La stessa presidente del Consiglio afferma: non lo vivo come un traguardo ma come una responsabilità ancora più forte verso gli italiani. Cambiamo argomento. Denunciano di aver subito abusi a bordo di una nave militare gli attivisti della flottiglia intercettati in acque internazionali da forze israeliane. Gli attivisti dicono di cibo e acqua insufficienti, dormitori allagati e presunte violenze fisiche subite durante le operazioni di fermo. Torniamo ai motori. In chiusura con la Formula 1, Norris in pole nella gara sprint a Miami, a suo fianco Kimi Antonelli, seconda fila e quarto tempo per Leclerc con la Ferrari, dalla quarta fila l'altra rossa di Lewis Hamilton. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
3: Ehi tu, gringo.
4: Gringo a chi? Io sono italiano.
3: E che ci fai in Texas?
4: Dicono che qui sia tutto più grande: le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
5: Quest'estate vivi il tuo sogno americano con ITA Airways, voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago, e dal 1 maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
6: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
7: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
8: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it e gli ascoltatori di Radio Subasio. C'è l'alta pressione sul nostro paese, quindi nelle prossime ore e anche nella giornata di domani prevalenza di tempo bello. In particolare nelle prossime ore splenderà il sole da nord a sud praticamente in tutta l'Italia, a tratti appena qualche nuvola innocua in cielo. E per quello che riguarda le temperature, oggi massime in diffuso rialzo, specie al centro-nord dove torneranno nella norma, al sud valori ancora leggermente al di sotto delle medie stagionali. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
9: Subasio. Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
10: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
11: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, grana padano DOP stagionato oltre 16 mesi, scontato del 31% a 11,99 euro al chilo.
12: La spesa intelligente.
13: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
0: Mezzogiorno e due minuti, buon sabato, questo è il brunch di Radio Subasio, io sono Manuel Saraca, nuova ora insieme che ci fa fare un bel salto nel 1983, Spandau Ballet, Gold.

Mediterranea Irama su Radio Subasio, le chiacchiere con gli sconosciuti, le chiacchiere occasionali fanno bene alla mente. Questo è il risultato di uno studio di cui vi parlavo poco fa, e a farci bene è l'imprevedibilità di queste conversazioni a prescindere dalla banalità dell'argomento, diciamo. E vi chiedevo qual è il vostro team, gli attacca bottone o i riservati. C'è il messaggio di Benedetta da Roma che dice: io sono della squadra attacca bottone a prescindere. La mia tattica, il classico commento sul meteo, è la base, ma se vedo qualcuno con un cane o con un libro in mano, punto direttamente su quello. Si apre un mondo, altro che chiacchiere inutili. Beh sì, confermo che avere un cane in effetti fa alzare di tanto la percentuale di chiacchiere con gli sconosciuti, è vero, ma fa piacere a tutti? Voi in che squadra siete? Dai, 348 075 80 60, continuate a mandarmi i vostri messaggi che fra poco leggiamo e ascoltiamo ancora. Subito c'è Paola Iezzi.

Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia ma è la vita che passa, che passa. Che sia benedetta.

0: Benedetta Fiorella Mannoia su Radio Subasio, che siano benedette anche delle chiacchiere così casuali con degli sconosciuti. Raccontavo poco fa che questa ricerca recente ha dimostrato che chiacchiere, insomma, di questo genere fanno bene alla mente, anche se per alcuni sono assolutamente da evitare. Vi chiedevo il vostro team: siete di quelli che attaccano bottone facilmente o invece cercate di scappare da queste conversazioni? Sentiamo un po'.
1: Io sicuramente sono della squadra attacca bottone, mio marito che è all'ascolto confermerà. Okay. Qualsiasi cosa va bene, se sto sull'autobus, se sto in un negozio, vabbè, cerco di essere breve per non ammorbare gli altri, però insomma sì, attacca bottoni sicuramente. Consuelo da Roma.
0: Ti piace chiacchierare? Ci può stare, ogni situazione va bene, quindi giusto.
2: Ciao Manuel, guarda, le chiacchiere con gli sconosciuti sono a volte molto più costruttive delle solite chiacchiere con chi conosci magari bene o da una vita. Non precludiamoci su questo, sennò diventiamo ottusi. Più si chiacchiera con persone che non si conosce, certo, e più si viene a conoscenza delle cose. Ciao, buona giornata, Claudio.
0: Quindi in qualche modo confermi i risultati della ricerca, no? Che a farci bene è l'imprevedibilità, e parlare con persone che non conosciamo ci porta fuori dalla routine, diciamo così. Voi che ne pensate? Siete d'accordo oppure siete di quelli un po' più riservati che evitano questo tipo di chiacchiere, di conversazioni? 348 075 80 60. Ascoltiamo fra poco altri messaggi. Subito c'è Tommaso Paradiso.

0: questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger, con portafogli. E alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
2: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
1: Una cosa per fortuna esiste. La mid-season sale di Pittarosso. Con sconti fino al 50%.
2: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrei dire.
1: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
2: Pittarosso o scarpe scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
3: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
4: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù kids snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso menù gusto e vinci. Vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
5: Mezzogiorno e 30, ancora un buon sabato, questa è Radio Subasio, è il momento di tornare a cantare tutti insieme, lo facciamo con uno dei successi più grandi di quest'anno, Salda Vinci, Per sempre sì.

0: Forgive Me, Bryan Adams su Radio Subasio. Le cosiddette chiacchiere da ascensore, quelle conversazioni leggere con gli sconosciuti che alcuni, insomma, ad alcuni imbarazzano tanto ed altri invece sono piacevolmente coinvolti in queste chiacchiere perché gli piace attaccare il bottone. Vi chiedevo da quale parte state, chiacchieroni o riservati? Sentiamo gli ultimi messaggi.
1: Ciao, sono Eva, sono del team riservato. Se entra con, prima di tutto guardo che non ci sia nessuno e prendo l'ascensore, ma okay. Se capita di prenderla insieme a qualcuno faccio finta di essere al telefono.
0: Ah, sì?
1: Però una volta mi è successo che mentre facevo finta è squillato.
0: No, beh, anche fingere bisogna essere bravi, eh.
2: Ciao Radio Subasio, io sono Anna da Milano, sono fondamentalmente un'attaccabottoni selettiva, nel senso che se qualcuno ha un animale che mi piace,
0: sì,
2: o appunto sta leggendo qualcosa che mi interessa, attacco bottoni immediatamente.
0: Ok.
2: Però se, diciamo, subisco l'attacco di un attaccabottoni, se non l'ho già identificato come persona interessante, diciamo taglio corto.
0: Ok, beh, attaccabottoni selettiva mi piace tantissimo come definizione, eh? Brava.
3: Ciao Manuel, sono
0: Ciao.
3: Pierluigi da Gerano, provincia di Roma. Io sono un po' timido, io non attacco bottone, metto le chiusure lampo. Un bacione, ciao.
0: Beh, questa mattina a Radio Subasio abbiamo creato un nuovo modo di dire, direi, quindi non ci sono gli attaccabottoni e quelli che chiudono le lampo. Fantastico, grazie a tutti per i vostri messaggi.

Per partecipare in studio o videocollegati da casa, scrivi la tua domanda su radiosubasio.it. Lunedì 18 maggio alle 21, RAF, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

ancora giovanotti, c'è del romanticismo su Radio Sobasio e potete utilizzarlo anche voi nel 3 per te che fra poco sta arrivando. Sapete che a quest'ora ci salutiamo e arriverà Telepi Compagnia Alessandra Barzaghi, con cui ascolterete anche il 3 per te, questo spazio tutto vostro. La firma delle canzoni che ascolteremo fra poco sarà la vostra. In particolare la protagonista di oggi è Nadia da Rimini, che ha scelto 3 brani da farci ascoltare uno dopo l'altro senza interruzione. Io li ho anche già sbirciati, tanta roba, non posso svelarveli, però fra poco li ascolterete. E se volete partecipare anche voi per i prossimi appuntamenti, il 3 per te c'è tutti i giorni, basta prenotarvi al 348 075 80 60 con un messaggio o un vocale, oppure potete telefonare e chiamare lo 075 80 60. E poi invece chi ha pratica con lo smartphone, c'è l'app di Radio Subasio con tante cose super interessanti e anche appunto la sezione del 3 per te per partecipare anche voi. Non fatevi scappare questa occasione, perché appunto potete farvi conoscere attraverso i vostri gusti musicali. Subito su Radio Subasio c'è anche Bruno Mars, I Just Might.

0: Luna piena, Negramaro a chiudere questo nostro brunch su Radio Subasio. Ancora un buon weekend a tutti voi, grazie per aver trascorso questa mattinata con me. Vi do appuntamento a domani, sempre tra le 11 e le 13, per trascorrere insieme in relax, in total relax, anche la domenica. Quindi vi auguro un sabato felice. Ora ci sono le breaking news di TGcom 24 e come sempre ricordate, le parole gentili non costano nulla. A domani, ciao!
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Mondo dello sport italiano in lutto per la morte di Alex Zanardi, avrebbe compiuto 60 anni il prossimo 23 ottobre. La Premier Meloni lo ricorda come uomo e campione straordinario. Zanardi fu un esempio di forza e tenacia, secondo il presidente del Senato La Russa. Dolore anche nel calcio, con il Milan che parla di straordinario campione e uomo di grandi valori. Dall'estero torna a alzarsi la tensione in Medio Oriente. Trump si dice insoddisfatto della controproposta avanzata dall'Iran e consegnata ai mediatori pakistani. Teheran si prepara intanto alla ripresa del conflitto con USA e Israele. L'Iran si dichiara pronto a fronteggiare qualsiasi mossa ostile. L'economia, il nuovo taglio delle accise sui carburanti scatta oggi e durerà fino al 10 maggio. Secondo fonti di governo si tratta di un'operazione in due tempi. Si aggiungerà un decreto ministeriale che estenderà la riduzione fino al prossimo 22 maggio. L'Italia accelera sulle scorte di gas, portandosi a sfiorare il 50% contro il 32,7% dell'Unione Europea e il 25,7% della Germania. Accade un mese esatto dall'avvio degli stoccaggi e il prezzo sui massimi dallo scorso 14 aprile. La cronaca dalla Toscana: sul Monte Faeta, devastato da un maxi incendio boschivo, si conta di circoscrivere le fiamme entro oggi. Emessa dal comune una nuova ordinanza che consente il rientro a casa di gran parte di oltre 3.500 persone evacuate. Chiudiamo con la Formula 1. Norris in pole nella gara sprint a Miami, a fianco del britannico in prima fila Kimi Antonelli, seconda fila e quarto tempo per Leclerc su Ferrari, quarta fila per l'altra rossa di Lewis Hamilton. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: Questa la situazione su strade e autostrade. Un veicolo fermo causa code sulla tangenziale di Napoli tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli. C'è una perdita di carico sulla 16 tra la barriera di Napoli Est e Pomigliano d'Arco per chi procede verso Napoli. Fumo per incendio sulla 14 tra Allaccio con la 16 e Canosa. C'è un veicolo fermo in Toscana sulla 11 tra Prato Ovest e Pistoia per chi sta procedendo verso Pisa. Un'ultima segnalazione dalla A2 con un veicolo in avaria all'altezza dello svincolo in direzione allacciamento Fisciano. È tutto, imitiamo alla prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero!

0: le regole del riciclo perfetto su Corede.it.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
3: Forrest, ma cosa sta dicendo?
2: Alzate il volume!
4: Dobbiamo proprio?
2: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
4: Ma dove l'ha sentita?
2: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
5: Ciao a tutti da Alessandra Barzaghi. Adesso arriva la collection di quest'ora. È Pino Daniele, Basta na giornata e sole, brano che racconta come a volte basta poco per ritrovare luce e leggerezza.

questo pezzo, uno dei suoi pezzi più amati, tra l'altro mette tantissima positività. E per quanto riguarda le canzoni che vi evocano le più belle emozioni di sempre, quelle canzoni che appena le si ascoltano arriva subito un'ondata di energia positiva, proprio quelle, ecco, io vorrei che adesso vi soffermaste a pensare alle vostre canzoni, alle vostre tre canzoni preferite, quelle che vi portano emozioni più belle, e riservaste subito, dovete riservare subito il vostro 3 per te, perché così ci fate proprio conoscere le vostre canzoni preferite, ce le ascoltiamo in diretta e poi naturalmente abbiamo anche l'occasione, abbiamo la scusa per conoscerci da vicino durante la diretta, che è una cosa insomma che ci piace molto, quindi riservate il vostro 3 per te, 075 80 60, lo sapete il nostro numero, ma io ve lo ripeto sempre così come reminder. E adesso arriva Blanco insieme ad Elisa, ricordi?

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Lei si chiama Nadia, viene da Rimini ed è la protagonista del nostro 3 per te questo pomeriggio qui a Radio Subasio. Adesso la conosciamo un po' meglio. Vogliamo sapere qualcosa in più, vogliamo sapere qualcosa che riguarda la sua vita, quello che fa di solito. Quindi adesso le facciamo qualche domanda e poi ascoltiamo le sue tre canzoni più amate di sempre, il suo 3 per te.
0: 3 per te su Radio Subasio.
2: Nome:
3: Nadia.
2: Città:
3: Rimini.
4: Gaia, spensierata, una delle più belle spiagge del litorale adriatico.
2: Età:
3: 37.
2: Cosa fai nella vita?
3: Sono un'educatrice di sostegno.
5: Il docente di sostegno non deve essere percepito dal team docenti degli alunni come un docente passivo, bensì come un docente attivo che sa bene cosa deve fare. Un docente che si confronta costantemente con i docenti curriculari per decidere le strategie educative migliori da adottare.
2: Segno zodiacale:
3: Leone.
2: Mare o montagna?
3: Mare.
2: Cosa ti piace fare quando rimani a casa?
3: Guardare la TV e ascoltare la musica.
6: Ma vuoi abbassare sto tele?
2: Non sopporti le persone che?
3: Che sono arroganti.
7: Ma quanto sei ignorante, insensibile, arrogante.
2: Quale superpotere vorresti avere?
3: Viaggiare nel tempo.
8: Pronti a partire per il futuro.
2: Il tuo vizio peggiore?
3: Rilassarmi troppo a volte.
2: Il film più bello?
3: Ghost. Oh.
2: La tua canzone preferita?
3: C'è una regola c'è di Nick.
2: Cantala.
3: No dai, sono stonatissima.
9: Muovati!
3: C'è una regola c'è, non la chiedere a me, te ne devi fregare.

0: cioè mi viene facile proprio, voglio andare X Factor e stupire il pubblico, questo sarà il mio obiettivo.
1: Il regalo più bello che hai ricevuto?
2: La vita
3: giornalmente che si cammina e con numare le onde, quando sono di meno e quando sono di più, quando si sta bene e quando si sta male.
1: Tre persone che vuoi salutare?
2: Il mio fidanzato, i miei genitori e mio fratello.
1: Le tre canzoni della tua vita?
2: Neck, Se una regola c'è, Ligabue, Sono sempre i sogni a dare forma al mondo, Mika, Relax.
1: Radio Subasio, 3 per te.

0: 3 per te su Radio Subasio.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: riconosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
1: più gonfia.
0: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Ehi, hey, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi Estra, accendi luce gas.
3: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
4: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
6: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
7: Deliveroo!
6: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
10: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, fettine di coppa di suino scontate del 27% a 6,49 euro al chilo.
11: Eurospin, la spesa intelligente.
12: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
13: Aiuto, cadiamo!
12: O ti senti ACT?
14: Oh, che forza!
12: Niliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
15: Maledetti innamorati, Enrico Nigiotti, un pezzo intenso e molto sincero che racconta gli amori complicati, quelli che sì, fanno soffrire, ma da cui non si riesce davvero a staccarsi, qualcosa che resta nell'anima.

quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è. Radio Subasio.

Stand By Me, brano bellissimo che è uscito alla fine degli anni 90, nel 97, e parla del bisogno di avere proprio qualcuno accanto anche nei momenti più duri, nei momenti più difficili, quando tutto sembra complicarsi e diventa fondamentale magari non sentirsi soli, no? Quindi sentirsi un po' accompagnati. Una canzone che racconta la forza dei legami veri che magari oggi sono sempre più rari. E da questo bisogno di presenza e di supporto ci spostiamo verso un'emozione più leggera, più immediata. Arriva Saif con Tu mi piaci tanto, un brano diretto, spontaneo, che racconta l'attrazione e il desiderio di dire senza filtri quello che si prova.

Esseri umani, era la voce di Marco Mengoni a Radio Subasio. Tra l'altro questo pezzo davvero fa molto riflettere, no? Su quanto spesso di solito ci soffermiamo sulla superficie delle cose senza andare più a fondo, e invece dovremmo riflettere più sull'essenza delle cose. Adesso arriva Biagio Antonacci con You and Me.

0: Arrivano le breaking news a TGCOM 24 e le informazioni sulla viabilità stradale.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Addio all'ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico dalle mille sfide, Alex Zanardi, bolognese di nascita, classe 1966, diceva: non abbiate fretta, godetevi ogni momento. Si è spento il 1 maggio, lo stesso giorno di Senna. Nelle gare sportive di tutto il weekend sarà osservato un minuto di silenzio. Cordoglio unanime dal mondo politico a quello sportivo per la scomparsa di Alex Zanardi. Il presidente Mattarella sottolinea: è stato un esempio oltre lo sport. La premier Meloni ricorda: si è rimesso in gioco ogni volta. La paratleta Bebe Vio: lui mi ha dato la forza per ripartire. Riapertura dello stretto di Hormuz, fine del blocco statunitense contro l'Iran e il rinvio dei colloqui sul nucleare. Questi i punti del piano di Teheran riportati dai media, sul quale il presidente Trump si è detto non soddisfatto. Probabile una nuova guerra, afferma la Repubblica degli Ayatollah. Intanto un nuovo schiaffo della capo della Casa Bianca all'Unione Europea sulle auto, tariffe al 25%, la replica inaccettabile. Fonti di Palazzo Chigi precisano che il taglio delle accise sui carburanti, prorogato dal Consiglio dei Ministri per 3 settimane, ha validità fino al 22 maggio. Sarà attuato con 2 provvedimenti distinti per ragioni procedurali. Copre complessivamente 21 giorni. Da oggi il governo Meloni è il secondo più longevo della storia. Un guasto elettrico in Abruzzo blocca la circolazione ferroviaria sulla linea adriatica. Si registrano ritardi di oltre 6 ore, coinvolti anche i treni Frecciarossa, Pescara, Bari e Bari-Milano e gli Intercity. La linea dell'alimentazione in tilt alla stazione di Monte Silvano. Calcio: sono 3 le gare in programma oggi per la 35esima di Serie A, dalle 15 Udinese-Torino, alle 18 Como-Napoli, questa sera Atalanta-Genoa. Il Pisa torna in Serie B, mentre il Venezia, dopo il pareggio contro lo Spezia, torna matematicamente nella massima serie. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Milano-Bologna, veicoli scortati per un incidente tra Terre di Canossa, Campegine e Parma in direzione di Milano. Sempre in autosole, ma lungo il tratto Roma-Napoli, un veicolo fermo causa rallentamenti tra Caserta Nord e l'allacciamento con la 30 Caserta-Salerno in direzione di Napoli. Sulla tangenziale di Napoli, invece, per traffico, rallentamenti tra Corso Malta e Capo di Monte in direzione di Pozzuoli. Sulla A14 Bari-Tara, un altro veicolo in panne causa rallentamenti tra l'allacciamento Bari Nord, raccordo per la tangenziale, e Bari Sud in direzione di Taranto. Sulla A22 Brennero-Modena, code per traffico intenso tra Vipiteno e Brennero, confine di Stato verso il Brennero. Sulla 4 Milano-Brescia, code per un incidente tra Cormano e Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione di Brescia. Infine, lungo la statale 3 bis Tiberina è stata chiusa una carreggiata per un altro incidente all'incrocio Massa Martana verso l'incrocio Viterbo Terni. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
6: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
5: L'ha applicato da sola?
6: Ma certo, pennello, polso e voilà!
5: L'allievo che supera il maestro!
7: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
8: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
9: Vacanza! Concerto! Fioraio! Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale. Servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni su satispay.com.
10: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
11: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
12: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
13: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
14: Per la nostra collection di quest'ora, una delle voci più amate in assoluto del panorama musicale mondiale, Whitney Houston, classe 92, I Will Always Love You, capace di lasciare un segno nell'anima.

0: Alessandra Amoroso. Beh, possiamo dire che i colori si associano alle emozioni, come le emozioni si associano alla musica. E parlando di musica, di emozioni, di sfumature, di colori, tutto questo tocca a voi sceglierlo nelle sue declinazioni più belle, secondo voi, ovviamente, perché la vostra opinione musicale conta, soprattutto per la prossima ora, perché alle 15 inizia il jukebox e dovete scegliere la Subasio Collection che apre il jukebox, perché qui a Radio Subasio ogni ora inizia così, proprio con una collection. Dunque mandateci la vostra scelta musicale in una nota vocale al 348 075 80 60, e adesso via con i messaggi. Dito nella piaga, che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Vasco Rossi con tanta determinazione e tanta emozione, ti prendo e ti porto via. Che bella dedica, sarebbe per qualcuno. Adesso The Colors, Rolling

0: settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
2: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
4: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
5: Noi siamo giovani.
6: Per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
7: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
8: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
7: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
8: Quella con gli sconti fino al 50%?
7: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
8: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
7: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
9: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
10: Sentiamo.
9: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Wow.
9: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
10: E C?
9: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
10: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
11: Iperceramica.
12: Al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia, brano che unisce sonorità moderne e radici, raccontando il legame profondo con le proprie origini e quella nostalgia dolce che resta anche quando si va lontano.

0: The Corse con Breathless, senza respiro. Bellissimo questo brano, uscito nel 2000, e descrive quell'emozione travolgente dei primi momenti, dei primi incontri, quando qualcuno riesce davvero a toglierci il fiato con la sua presenza, con le emozioni che evoca. Davvero una cosa molto bella che penso abbiamo provato almeno tutti una volta nella vita. Una canzone luminosa, piena di energia, e da questa leggerezza fatta di entusiasmo dei primi momenti, ora ci spostiamo verso qualcosa di più concreto e quotidiano. Arriva Olly a Radio Subasio con Questa Domenica, brano che racconta piccoli momenti di vita tra semplicità, emozioni e attimi da condividere.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Subasio.
2: Sabato notte a Radio Subasio si canta e si balla. Radio Subasio Disco Club.

con la musica selezionata da Davide Berton. Noi mettiamo la musica, tu fai festa con noi. Sabato notte a mezzanotte.

Mazzotti, classe 1996, più bella cosa, ancora era legato a Michel Hunziker e noi sognavamo in quel periodo immaginandoli insieme. Però adesso, parlando delle vostre emozioni, di quello che provate voi quando ascoltate le vostre canzoni preferite, io vi devo dire una cosa: sta arrivando il vostro momento, si sta avvicinando sempre di più. Alle 15 inizia uno degli appuntamenti più importanti, immancabili di Radio Subasio, il Jukebox, e tocca proprio a voi scegliere tutta la scala.

scaletta musicale della prossima ora. Dunque mandateci le vostre scelte al 348 075 80 60. Messaggio scritto o vocale, indifferentemente va sempre bene. Ricordatevi, titolo della canzone da voi scelta e il vostro nome. Sombra, Homewrecker.

0: Ora le breaking news di TGCOM 24 e l'appuntamento con me, Alessandra Barzaghi, e a domani.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Dolore e commozione per la morte di Alex Zanardi, l'ex campione di Formula 1 e icona del paralimpismo, è morto la sera del 1° maggio. Ha insegnato a non arrendersi mai. Aveva 59 anni. Dopo l'incidente del 2001 che gli causò l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo vincendo 4 ori e 2 argenti ai Giochi di Londra e Rio nel 2012 e nel 2016. Politica e sport ricordano Alex Zanardi. Il capo dello Stato Mattarella è stato un punto di riferimento anche oltre il mondo sportivo. La premier Meloni: l'Italia perde un uomo straordinario. Il ministro Aboli: si spegne una luce straordinaria. L'ex governatore della Veneto Zaia: un uomo che ha saputo parlare al cuore. Per Teheran è probabile una ripresa del conflitto con gli Stati Uniti. I fatti hanno dimostrato che gli USA non rispettano promesse né accordi. Nella proposta iraniana, che non soddisfa Trump, la riapertura dello stretto di Hormuz, la fine del blocco navale dei porti iraniani, il rinvio dei colloqui sul nucleare. Il presidente americano avverte: finito con l'Iran, prenderò il controllo di Cuba. Presidio oggi degli attivisti della Global Summit Flottiglia davanti alla Farnesina per chiedere la liberazione di 2 loro operatori prelevati da una nave italiana portati in Israele. Presentato anche un ricorso alla Corte dei diritti dell'uomo contro l'Italia. La missione intanto è pronta a ripartire. L'incendio scoppiato nel Monte Faeta tra Lucca e Pisa. Le fiamme sono state circoscritte, ancora sfollate però 400 persone del comune di San Giuliano Terme. Bisogna verificare l'agibilità di case e strade. La regione toscana ricorda che sono vietati gli abbruciamenti di residui vegetali e agricoli. Calcio al via il sabato di Serie A con 3 match della 35esima giornata. Dalle 15 Udinese-Torino, alle 18 Como-Napoli con in palio punti per la Champions, alle 20:45 Atalanta-Genoa. L'Inter prepara la festa scudetto, domani sera a San Siro riceve il Parma. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
3: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
4: Forest, ma cosa sta dicendo?
3: Alzate il volume!
5: Dobbiamo proprio?
3: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
5: Ma dove l'ha sentita?
3: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

0: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
1: Aiuto, cadiamo!
0: O ti senti ACT?
2: Oh, che forza!
0: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
3: Le 15 e 4 minuti, sabato pomeriggio, il primo jukebox di maggio da vivere insieme, almeno per quel che ci riguarda. Ciao a tutti amici, buon fine settimana da Davide Berton. Comincia un nuovo appuntamento con il jukebox su Radio Subasio. Per un'ora siete voi protagonisti, voi con le vostre canzoni preferite da richiedere con un messaggino vocale o di testo al 348 075 80 60. Pronti ad ascoltare tutte le vostre richieste, a mandare in onda le vostre canzoni e naturalmente ad aggiungere, se è il caso, anche qualche dedica. Messaggi vocali, messaggi di testo, nome, città e titolo del brano che volete sentire. Iniziamo come sempre con una collection scelta da Beatrice. Vorrei ascoltare il brano di Loredana Bertè, In alto mare. Comincia così il jukebox di Radio Subasio.

con tanto di messaggino che l'estate è dietro l'angolo, almeno così ci teneva a precisare Beatrice, che ha scelto In alto mare, Loredana Bertè, la collection che ha aperto il nostro appuntamento del jukebox di oggi. Buon weekend a tutti, amici, da Davide Berton. Per partecipare, per condividere, ascoltare le vostre canzoni preferite, ma anche per farci sapere qual è il momento giusto per sentire una canzone, 348-075-8060, nome, città e titolo del brano che volete ascoltare. Benvenuti all'ascolto anche ad Alessio e Alessandra, all'ascolto in questo momento da Roma, e poi ancora Serena, buon fine settimana. Da Milano c'è Stefania, da Napoli c'è anche Davide, siete tanti, tantissimi. Arianna invece vorrei ascoltare il brano di Olivia Dean, Man I Need.

0: Radio Subasio, sono Alessia e vorrei ascoltare Per due come noi di Olly e Angelina Mango e la dedico ai miei amici Giada, Andrea e Christian. Radio Subasio.
1: Per due come noi non ci sono favole, due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi.

Ma nessuno, nessuno, Olly, Angelina Mango e Giulia per due come noi su Radio Subasio nell'ora del jukebox, amici, delle vostre canzoni preferite al 348-075-8060. Fatemi salutare da San Giorgio a Liri, c'è Dylan all'ascolto, buon fine settimana anche ad Eva, vengo da Osimo, sto andando alla gara di ginnastica artistica, incrociamo le dita per te, facci sapere poi com'è andata, Eva, mi raccomando. Martina e Viola all'ascolto anche loro, buon fine settimana. Max, vorrei sentire il brano di Pink, non lo ascolto da troppo tempo, A Million Dreams.

L'avete cantata tutta? Sì, anche noi lo abbiamo fatto. Gli 883 Nessun Rimpianto su Radio Subasio, brano tra l'altro scelto dalla nostra amica Anita, che ci ha richiesto appunto il brano degli 883 Nessun Rimpianto. Questo è l'appuntamento del Jukebox, amici, buon fine settimana a tutti. Per diventare protagonisti, 348 075 80 60. Saluti anche a Stefania in questo momento al lavoro, sto attendendo degli ospiti, e poi ancora Filippo in auto insieme a Rosita, un sabato pomeriggio insieme, cosa c'è di meglio? Direi niente. Saluti anche a Cinzia, invece vorrei ascoltare il brano di Beyoncé, Texas Hold'em.

it to the flow now, ooh. Oops, spurs, boots. To the flow now, ooh.

0: Voicebox. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao, sono Giulia, chiamo da Ferrara. Nel jukebox di oggi vorrei ascoltare LDA, Poesie clandestine, e dedicarla alla mia amica Camilla.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Caffè fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su McDonald's.it. McCaffè, dove è bello ritrovarsi.
2: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Ehi, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce gas di Estra. Con unica flex assicura, hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app web è anche facile da gestire. E in più, hai l'assicurazione casa compresa che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi Estra, accendi luce e gas.
5: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Per combattere i capelli disidratati c'è la linea ultra dolce idratazione d'uva. Shampoo e balsamo sono a 2,19€ e la crema modellante a 2,99€. Idratano intensamente le fibre del capello donando luminosità. Sabato 9 maggio con una spesa minima di 20€ in regalo la pochette Coconuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, grana padano DOP stagionato oltre 16 mesi, scontato del 31% a 11,99€.

di Rubasio, sono Azzurra da Frosinone. Sto ascoltando la radio con la mia migliore amica e vorremmo ascoltare Mille giorni di me di Claudio Baglioni. Ciao!

Tutta fino alla fine, Claudio Baglioni, mille giorni di te e di me su Radio Subasio, e abbiamo aperto così la seconda parte del nostro appuntamento del Jukebox di oggi. Buon fine settimana a tutti, amici, da Davide Berton, anche a chi in queste ore, in questi minuti, è in viaggio, non un viaggio qualunque, quello del ponte, del primo maggio, no. Qua ci sono viaggi che si fanno per celebrare 10 anni d'amicizia. È il caso di Costanza, che ci ha scritto: sono in viaggio con i miei amici per celebrare i dieci anni della nostra amicizia. Da Firenze verso Roma ci sono anche Cristina, Luca, Simone e Lorenzo. Un brano scelto per voi è Runway, quello di Lady Gaga e Doechii.

0: Subasio, io sono Simone
1: e Lorenzo.
0: Stiamo andando con i nostri genitori a Viterbo a vedere San Pellegrino in fiore e vorremmo ascoltare Male Necessario di Fedez e Marco Masini. Ciao!
1: Ciao!
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Voice Box.
2: Voice Box.
1: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Una su un milione, Alex Britti. Abbiamo aperto così l'ultima parte, l'ultimo giro, amici del Jukebox, almeno per oggi, con le vostre canzoni preferite, i vostri messaggi, le vostre dediche al 348-075-8060. I saluti che arrivano anche da parte di Wendy e Graziano in macchina da Roma verso San Giovanni Valdarno, buon viaggio. E poi ancora Katia in viaggio verso l'Umbria, e ancora i saluti che arrivano dalla Germania invece, dove ci sono Mattia e Michele da Monaco di Baviera, in questo momento all'ascolto attraverso la nostra app. Ecco, a proposito, vi invito sempre a scaricare l'app di Radio Subasio, perché vi dà la possibilità di ascoltarci dappertutto e anche di diventare protagonisti del Jukebox. Gerardo e Isabel, dopo il 1° maggio a Roma, di ritorno a Napoli, all'ascolto in questo momento, buon viaggio, massima prudenza se siete alla guida in questo istante. Vincenzo, Maroon 5, This Love, una dedica speciale per la mia Erika, eccola qua tutta per voi.

0: Chiudiamo proprio con loro il nostro appuntamento del jukebox di oggi. Grazie a tutti amici per aver partecipato, per aver condiviso le vostre canzoni preferite insieme a noi. Domani dalle 15 un nuovo jukebox da vivere insieme. E adesso puntuale l'informazione con le breaking news di TGCOM 24, un minuto alle 16.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni, addio ad Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo. Si è spento lo scorso 1° maggio, nato a Bologna, avrebbe compiuto 60 anni ad ottobre. La sua vita tra velocità, drammatiche cadute, faticose rinascite e nuove sfide. Il presidente Mattarella lo ricorda, è stato un esempio oltre lo sport. Un onore averti avuto come tutor sportivo e di vita, scrive Bebe Vio. L'esercito di Teheran annuncia la probabile ripresa della guerra con gli USA. Non rispettano promesse né accordi. Nella proposta iraniana, che non soddisfa Trump, la riapertura di Hormuz, la fine del blocco navale dei porti, il rinvio dei colloqui sul nucleare. Gli Stati Uniti minacciano sanzioni alle navi che pagano per passare lo stretto. La missione riparte e saremo ancora di più. Così un attivista della Global Sumud Flottiglia in presidio davanti alla Farnesina per chiedere il rilascio immediato di due operatori dopo il blitz israeliano in acque internazionali. Se prima avevamo 1 milione di motivi per andare a Gaza, spiegano, ora ne abbiamo uno di più. Fonti di Palazzo Chigi precisano che il taglio delle accise sui carburanti prorogato dal Consiglio dei Ministri per 3 settimane ha validità fino al 22 maggio. Sarà attuato con 2 provvedimenti distinti per ragioni procedurali. Copre complessivamente 21 giorni. Accordo tra 7 paesi OPEC per aumentare la produzione petrolifera. Il caso di madre e figlia morte avvelenate con la ricina a Pietracatella in provincia di Campobasso. Nuovo interrogatorio fiume per Gianni Di Vita, marito e padre delle 2 donne. Lunedì la scientifica tornerà nell'abitazione della famiglia per prelevare cellulari, computer, tablet appartenuti alle vittime. Ancora disagi sulla linea ferroviaria adriatica tra Giulianova e Pescara in Abruzzo per un guasto elettrico vicino alla stazione di Montesilvano. I treni a alta velocità intercity regionali hanno registrato ritardi fino ad oltre 6 ore, fermi anche 2 Frecciarossa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 14 Ancona Pescara code per un veicolo in fiamme tra Teramo, Giulianova Mosciano e Valvibrata in direzione di Ancona. Sulla 1 Milano Bologna rallentamenti per un incidente tra l'allacciamento Fiorenzuola e lo svincolo di Fidenza in direzione di Bologna. Altro incidente sulla A23 Palmanova Tarvisio tra il confine di Stato e lo svincolo Tarvisio Nord in direzione della Tarvisio. Sempre in Adriatica code per un incidente tra Grotta a Mare e San Benedetto del Tronto in direzione di Pescara. Infine sulla statale 62 della Cisa, altro incidente all'incrocio Villa Franca in Lunigiana verso l'incrocio Verona. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Sai che suono ha la serata perfetta?
8: Deliveroo!
7: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
9: Che bel terrazzo!
10: Grazie!
9: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
10: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
9: Allora lo consiglio al vicino.
10: No!
9: Perché
10: Mi sono antipatici, che si infiltrino.
9: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo Terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
11: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
12: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
13: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
14: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
15: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
14: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
15: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrei dire.
14: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
15: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
0: Le 16:04 minuti in questo istante, continua il nostro sabato pomeriggio insieme dopo aver ascoltato le vostre canzoni preferite con il jukebox. Pronti a giocare? Subito la collection, Aretha Franklin, Think.

Il primo passo sulla luna, Laura Pausini su Radio Subasio, continua il nostro sabato pomeriggio insieme. Buon fine settimana a tutti, amici da Davide Berton. Tra poco pronti a riaprire il nostro parco giochi e pronti a giocare. Lo faremo con la risposta mancante. Sentiremo una clip audio estratta da un film molto amato, molto conosciuto. Abbiamo però bippato una risposta. Voi ce l'avete? La conoscete? Ancora è presto per dirlo. Se volete giocare, 348 075 8060. Intanto, Cioffi e Noemi, farfalle nello stomaco. Dimmi come.

Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? In

cosa fai? Vivo. Quando sei in forma, scrivo. Innamorato, credo. E lei ti ama, a suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Tuona. E la chitarra? Suona.

0: qual è il tuo impegno? Innamorato? Come va il mondo?
1: Lorenzo Giovanotti, tanto, tanto e ancora una volta tanto su Radio Subasio, amici pronti a giocare con la risposta mancante, e lo facciamo con uno dei film, dei miei film preferiti tra l'altro. Abbiamo preso una scena estratta da questo film, abbiamo bippato la risposta mancante. Riuscite a ricordare, conoscete qual è la risposta mancante? Volete venire a dircelo in onda? 348 075 80 60. La scena è tra le più iconiche della Grande Bellezza, film clamoroso di Paolo Sorrentino del 2013, premio Oscar, Golden Globe, 9 David di Donatello, un successo meritatissimo. Tony Servillo veste i panni di Jeff Gambardella, colui che non voleva soltanto organizzare le feste nei rooftop romani, voleva anche avere il potere di farle fallire, a cena con Ramona, interpretata da Sabrina Ferilli. Al ristorante incontrano Antonello Venditti, che interpreta Antonello Venditti. Lei si incuriosisce, inizia a far domande a Jeff Gambardella e si finisce a parlare di delusioni. Conoscete la risposta mancante? 348 075 80 60.
2: Ciao Antonello.
3: Tu conosci Venditti?
2: Io conosco tutti.
3: È una bella soddisfazione, conosce tanta gente.
2: Una garanzia di felicità.
3: La gente da deluso?

0: Superstar Tiziano Ferro con Giorgia su Radio Subasio. Stiamo giocando con la risposta mancante, amici. Siamo andati a prendere una scena estratta dalla Grande Bellezza, film di Paolo Sorrentino, meraviglioso, scena tra Tony Servillo, che interpreta Jeff Gambardella, e Ramona, interpretata da Sabrina Ferilli. Al ristorante incontrano Antonello Venditti, che sta cenando da solo. Lei si incuriosisce, si finisce a parlare di delusioni, scatta la domanda da parte di Ramona nei confronti di Jeff. Conoscete la risposta mancante? Abbiamo fatto sentire nella prima parte un estratto con la risposta bippata. Domanda: la gente ti ha deluso? Cosa risponde Jeff Gambardella? Risentiamo e poi vi do tre opzioni.
1: Ciao Antonello.
2: Tu conosci Venditti?
1: Io conosco tutti.
2: È una bella soddisfazione, conosce tanta gente.
1: Una garanzia di felicità.
2: La gente ti ha deluso?
0: Alla domanda, la gente ti ha deluso, cosa risponde Jeff Gambardella? Sì, ho fatto una festa e non è venuto nessuno. Oppure, sono io che sono stato deludente. O ancora, sì, solo alcuni miei amici mettono mi piace alle mie foto su Instagram. 348 075 8060.

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90€. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90€. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Dal cuore di Assisi, Next presenta Assisi Summer Festival 2026. Tre giorni di musica live dal 16 al 18 luglio alla Rocca Maggiore di Assisi. Più di 20 artisti sul palco, tra cui Safe, The Colors e il 18 luglio pre-show con Radio Subasio Disco Club. Dal tramonto fino a notte, Assisi Summer Festival. Acquista ora i tuoi biglietti.
6: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Pinguini tattici nucleari Islanda su Radio Subasio. Abbiamo giocato nel corso di questa ora con la domanda, anzi la risposta manca, mi confondo sempre con questo gioco. Abbiamo giocato con la risposta mancante, la grande bellezza a portarci la risposta ci pensano Giulia e Michele da Pesaro. Ciao ragazzi!
1: Ciao!
0: Eccoli qua! Eccoli qua, belli, sorridenti, da Pesaro in questo istante, giusto?
1: Esatto, sì, sì.
0: Ok. Siete proprio a Pesaro, lì sul lungomare dove c'è quella piazza con quella la rotonda.
1: Un pomodoro. Ed è una bellissima giornata.
0: Ed è una bellissima giornata. Che fate nella vita?
2: Insegnante.
1: E ingegnere.
0: E ingegnere, quindi vuol dire che il ponte del primo maggio si fa, dai, si fa bello, bello rilassato. Bravi. Bravi, bravi. Allora, abbiamo giocato con La grande bellezza, film meraviglioso di Paolo Sorrentino che merita una guardata una volta l'anno, almeno, la merita.
1: Che, bellissimo.
0: Che cosa risponde Jep Gambardella alla domanda di Ramona? La gente ti ha deluso?
2: Sono io che sono stato deludente.
0: Vabbè, dai, dai. No, anche perché abbiamo dato delle opzioni che erano abbastanza improbabili.
2: Sì, però noi lo sappiamo a memoria. Quindi
0: ah,
2: noi,
0: ok. Quindi grandi appassionati.
1: La sapevamo.
0: Sì, sì. Ok, ci sono un sacco di persone che si trovano a passare per Roma e fanno il giro delle location dei film della grande bellezza. Io propongo, poi Giulia e Michele, se vi capita di passare lì da quelle parti, vi fate un giro via Veneto e riuscite a vedere un po' i luoghi dove è stato girato La grande bellezza. Chi salutiamo prima di andare?
2: Salutiamo tutti i miei alunni che hanno sempre subito la visione della grande bellezza.
0: Ok, perché comunque avere Giulia come insegnante significa anche dover guardare. Vabbè, dai, li salutiamo tanto. Allora, Giulia e Michele, prima di andare, visto che vi sento belli allegri, io so che uno dei due sa cantare perfettamente il jingle di Radio Subasio. Voi lo sapete?
2: Dai, ci proviamo.
0: Dai, 3, 2, 1.
2: Radio Subasio.
0: Ciao Giulia, ciao Michele, buon fine settimana. Ciao, ciao, ciao.

0: È una delle voci più talentuose della storia della musica italiana, con oltre 30 anni di carriera. Giorgia.
1: Quante volte ti ho cercato?
0: Lunedì 4 maggio alle 21 canterà le sue canzoni live a Radio Subasio Music Club. Lunedì 4 maggio alle 21, Giorgia, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

1995, sei la più bella del mondo, c'è anche Raf su Radio Subasi in chiusura della nostra seconda ora insieme. Tra poco ci raggiungerà anche Gloria Gallo, pronta a giocare insieme a noi. In arrivo anche l'informazione con le breaking news di TG Com 24 e subito Fabulous.

0: Negramaro, ti è mai successo? E arriva l'informazione con le breaking news di TGCOM 24, le 17 in punto.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Da tutto il mondo e non solo dallo sport, l'omaggio ad Alex Zanardi, morto ieri a 59 anni nella sua casa di Noventa Padovana. L'ex pilota di Formula 1, leggenda dello sport paralimpico, ha trasformato gli incidenti e le prove più dure in una straordinaria lezione di vita. Nelle gare sportive un minuto di silenzio. Il blocco di Hormuz, l'Iran inizia a ridurre drasticamente la produzione di petrolio per evitare di raggiungere in breve tempo la capacità massima di stoccaggio, lo riferisce un funzionario di Teheran. 7 paesi dell'OPEC raggiungono un accordo per aumentare gli obiettivi di produzione petrolifera. I democratici insorgono contro Donald Trump per aver scritto al Congresso che le ostilità in Iran sono terminate. Il presidente americano ora potrà prendere Cuba, mentre l'Europarlamento si dice pronto a intervenire contro i nuovi dazi sulle auto del 25% annunciati dal capo della Casa Bianca. Il governo Meloni è il secondo più longevo della storia. La premier non è un traguardo ma una responsabilità. Sui social la presidente del Consiglio scrive: andremo avanti con determinazione per completare il percorso avviato. A Campobasso un nuovo interrogatorio fiume per Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne morte avvelenate con la ricina a dicembre a Pietracatella. Lunedì il prelievo della scientifica di telefoni e PC delle due vittime. La Formula 1 in pista a Miami per la gara sprint alle 18 e per le qualifiche che alle 22 decideranno la griglia di partenza in vista del Gran Premio che si corre domani. Nella gara veloce in pole Norris, seguito da Antonelli, leader del mondiale, quarto Leclerc. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Nella giornata di domani l'alta pressione garantirà ancora prevalenza di tempo bello, sebbene con qualche nuvola in più rispetto alla giornata odierna, perché si avvicinerà una perturbazione che comunque farà sentire i suoi effetti solo a inizio settimana. Quindi domani alternanza tra sole e momenti nuvolosi al nord-ovest e in Sardegna, ma senza piogge, in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove. Per quello che riguarda le temperature massime, nel complesso, nella norma o solo di poco al di sotto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
4: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
5: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore e con Passione Casa Unieuro gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
6: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
7: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
8: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: il ciclo perfetto su corede.it.
1: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, fettine di coppa di suino scontate del 27% a 6,49 euro al chilo.
3: Eurospin, la spesa intelligente.
4: Le 17 e 5 minuti, signori, è arrivata Gloria Gallo. Eccola qua.
5: Che ti ridi? Fresca come una rosa.
4: Sì.
5: Mi prendo in giro per le mie occhiaie.
4: Beh, no, non mi permetterei mai. Ci mancherebbe. Però sono contento che tu sia arrivata.
5: Mi fa sempre ridere perché sento un pizzico sempre di ironia, di sarcasmo.
4: Com'è questo sabato?
5: Questo sabato, caro Davide Berton, è maggioso.
4: Maggioso?
5: È maggioso, sì, perché è iniziato maggio.
4: Ah, ok. Fossimo al 4 maggio, potremmo dire in inglese formaggioso. Scusa, me lo faccio da solo l'applauso.
5: Posso dire, mi è piaciuta. Io che faccio le battute e rido da sola, apprezzo particolarmente.
4: Magari di questo ne parleremo. Abbiamo però una collection.
5: Iniziamo con la musica 1978, Lucio Battisti con Una donna per amico.

0: Lucio Battisti, una donna per amico del 78, che bella collection.
1: Bella,
0: dai.
1: Collection che apre quest'ora insieme con me, Gloria Gallo, e sì, con Davide Bertone, sì, in questo sabato in cui giochiamo con il...
0: l'indovinello misterioso che abbiamo sapientemente preparato in rima baciata, e che adesso Gloria vi esporrà con
1: la rima baciata. È quella domenicana, no? Quella che fa na na na na na na.
0: Allora, voi
1: na
0: sapete na na che c'è la rubrica Gloria Gallo fa battute e ride da sola, l'abbiamo inaugurata anche oggi, dai, dai, inauguriamola anche oggi.
2: Gloria Gallo fa battute e poi ride da sola.
0: Ride da sola, signori. La la la la la la la la la la la la la. C'è bisogno di queste battute a un certo
1: la,
0: punto.
1: La, la, la.
0: Beh.
1: La, la, la. Bello, mi piace.
0: Bello,
1: mi piace questa
0: bello
1: sigla.
0: Bello perché ride da sola, capito? Non per altro. Bello
1: è la
0: soltanto...
1: sigla della mia vita.
0: Sì, è la sigla.
1: Ma abbiamo
0: della
1: una missione,
0: vita.
1: Signori.
0: Prego.
1: Indovinare l'indovinello del giorno.
0: Sì.
1: Lo dico io?
0: Sì, certo.
1: Ok,
0: certo,
1: allora amici, certo, è questo. Segnate, prego, il numero 348-075-8060 per indovinare. Qual è?
0: Qual è?
1: Quella cosa che...
0: Che?
1: Si trova tra aprile piovoso e giugno infuocato. Sono il mese più profumato. Di fiori mi vesto con grande vantaggio.
0: Sì.
1: Mi chiamo...
0: Mi chiamo...
1: Punto interrogativo.
0: Ah, è così... Vabbè. Amici, solo risposte sbagliate, vi prego.
1: No,
0: no, dai, risposte giuste al 348-075-8060.

0: Fan fatale, c'è anche Emma su Radio Subasio. Gloria, stiamo giocando con l'indovinello.
1: L'indovinello del giorno, l'ho fatto un po' complicato, lo so, però vediamo, magari qualcuno è riuscito ad arrivare alla soluzione.
0: Posso dire che sei stata redarguita da alcuni dei nostri ascoltatori.
2: Vabbè, Gloria, troppo complicato. Ce lo ripeti per favore, perché così magari riusciamo a capire il senso.
0: Piano piano, se lo ripeti, piano piano.
1: Va bene,
0: perché uno.
1: Va bene.
0: Ma mica è finita.
1: Pensavo di averla fatta complicatissima.
0: Questa
1: invece
0: è la prima. Questo è il primo avvertimento. Sì. C'è anche il secondo.
1: Vai.
3: Buon pomeriggio, ragazzi.
0: Buon pomeriggio.
3: Sono Francesca da Subiaco.
0: Francesca.
3: Io mi domandavo una cosa.
1: Sì.
3: Ma io già sto tanto impallata con la mia testa, no? Vi ci mettete anche voi a cercare di farmi indovinare la parola? Non è possibile.
0: È possibilissimo.
1: Francesca, siamo solo al 2 maggio e già esaurita come me, la adoro.
0: Benvenuta nel
1: piena
0: club.
1: Rasa.
0: Colma, piena.
4: Vabbè. Franco da Canino. Indovinello, Margioglio.
0: Allora,
1: perché
0: qui è
1: Margioglio, ha detto.
0: Margioglio.
1: E c'è qualcosa di giusto in questa parola?
0: Sì, qualcosa. E non credo che sia olio.
1: No.
0: Però, vabbè, vogliamo ripeterlo nel caso.
1: Ripetiamo l'indovinello così complicato e difficile che non lo so se qualcuno riuscirà a capirlo.
0: Prego.
1: Ma è questo qui. Tra aprile piovoso e giugno infuocato sono il mese più profumato. Di fiori mi vesto con grande vantaggio. Mi chiamo? Perché poi è questo l'entusiasmo con cui dire questi indovinelli così complicati.
0: Mi chiamo Caravaggio.
1: Posso dire che l'hai scritto tu questo indovinello? Cioè posso regalarti la paternità dell'opera?
0: Grazie amici, grazie. Non c'è di che. Vabbè, 348-075-8060 per venire a dircelo in onda. Dai.
5: Radio Subasio.

0: indimenticabile su Radio Subasio. Gloria,
1: posso dedicare questa canzone alla Sabri che ci sta ascoltando?
0: La salutiamo, Sabri. Ciao,
1: e
0: Sabri,
1: le dedichiamo la canzone.
0: Ma non solo, perché stiamo per parlare con un'ascoltatrice che ha la soluzione. Guarda, era talmente difficile
1: l'indovinello del giorno,
0: era talmente difficile. Diamo il benvenuto a
1: Sara da Cerra. Ciao Sara.
2: Buon pomeriggio.
0: Eccola qua, buon pomeriggio a te, buon weekend, come stai?
2: Bene, bene, anche perché ho finito di lavorare, quindi sto tornando a casa.
1: Oh, che lavoro fai?
2: Lavoro in un noleggio con conducente a Napoli, quindi un po' distante da casa, però va bene. Per va
1: curiosità,
2: bene così.
1: Sì. Curiosità, hai mai portato qualche VIP, qualche personaggio famoso in macchina?
2: Sì, abbiamo trasportato i pinguini tattici nucleari, abbiamo trasportato Eros Ramazzotti.
0: Vedi,
2: non lo conosciamo.
0: Vedi, qualcuno da quelle parti. Senti, tu dicevi vicino casa perché non sei proprio di Napoli, mi pare di capire da come hai parlato.
2: Io abito a 40 km da Napoli.
0: Ok, ok, perfetto. E siamo felici di averti in onda perché ci hai dato la risposta giusta e ce l'hai data con tale simpatia, con tale energia che a questo punto.
1: Guarda, te la lancio così.
0: Vai.
1: Di fiori mi vesto con grande vantaggio, mi chiamo.
2: Maggio.
1: Brava, bravissima Sara, era complicatissima però ce l'hai fatta.
0: Sì. Sara, abbiamo sudato ma ce l'abbiamo fatta, dai, meno
1: Sara,
0: male.
1: Sara, mese preferito per te?
2: Agosto.
1: Perché si va in ferie?
0: Perché siete chiusi o perché in generale...
2: Amo stare al sole, al mare, come una bella lucertola.
0: Ah, vedi.
2: Viva l'estate.
0: Senti Sara, sì. Chi salutiamo prima di andare?
2: Allora, saluto mio marito Marco, la mia mamma e mia sorella che vivono a Roma e i miei nipoti.
1: E ultima cosa, ti chiediamo di cantare con noi il jingle di Radio Subasio che fa così. Radio...
0: Ciao Sara, buon riposo.
1: E mi saluti così come hai fatto nel messaggio dicendo Nubash.
2: Nubash.
0: Ciao Sara, grazie, ciao.
1: C'è Annalisa su Radio Subasio, ci piace questa, quindi alzate il volume. Sinceramente.

0: settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Qualcosa mi dice cambio armadio. È stagione.
2: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
1: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
2: Quella con gli sconti fino al 50%?
1: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
2: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso. E l'armadio può aspettare.
1: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
5: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
7: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale. Servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni su satispay.com.
8: Noi siamo giovani wannabe. Ti dedico l'autostrada.
9: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù kids snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
10: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
11: Minuti, anche questo sabato apriamo maggio, Gloria, con un bel appuntamento. Sai che succede questa noce a mezzanoce?
12: Lo so, quello che succede tutti sabato noce a mezzanoce.
11: Ritorna un nuovo appuntamento con Radio Subasio Disco Club, pronti a fare festa insieme.
12: Con tutte le hit di tutti i tempi, mixate da Davide Berton.
11: Ho preparato un piccolo assaggio di quello che sentirete questa sera, giusto per gradire, poi l'appuntamento è a mezzanotte. Iniziamo con Bob Sinclair e Kaisa, I Can Wait, Fiordaliso, Non Voglio Mica la Luna,
12: Elettra Lamborghini con Voilà, Cher con The Music's No Good Without You e poi Samurai J con Ossessione.
13: Radio Subasio. Sabato notte a Radio Subasio si canta e si balla, da mezzanotte è Radio Subasio.

0: La raffica dedicata agli anni 70, The Whispers and The Beat Goes On, e testofoni Boogie Oogie Oogie, The Bee Gees con You Should Be Dancing,
1: Tavares con Heaven Must Be Missing an Angel. Tutto questo ed altro, questo è solo un piccolo assaggio di quello che succederà stasera a partire da mezzanotte
0: con Radio Subasio.

0: Fino alla fine, Antonello Venditti, benvenuti in Paradiso su Radio Subasio. Gloria, di che si parla nelle prossime ore?
1: Allora, nelle prossime ore chiacchieriamo di ambizioni o comunque di cose che avremmo voluto fare nella nostra vita che poi non sono successe. Nello specifico mi piacerebbe sapere da voi, amici, o che magari sono successe,
0: sì,
1: perché vorrei sapere qual è quella cosa che sognavate di fare da grandi, cioè quando eravate più piccoli o più giovani dicevate tanto io voglio fare questo da grande, voglio diventare questo, e poi magari non è stata così, oppure al contrario siete riusciti a centrare l'obiettivo, a raggiungere il sogno di una vita.
0: Ok, tipo io voglio fare l'astronauta, voglio fare il veterinario.
1: Sì, sai, da piccolo insomma si dicono tutte cose anche un po' tanto ambiziose, non
0: certo,
1: so, il calciatore, che è una cosa classica, però poi effettivamente ti serve il piede giusto.
0: Oppure,
1: per fare il calciatore,
0: per citare un film, io voglio fare il posto fisso da grande,
1: io voglio fare il posto fisso,
0: anche lì ci vuole una bella ambizione per questo. Vabbè amici, ne parlerete insieme a Gloria condividendo i vostri sogni da piccoli e cosa poi alla fine è diventato.
1: Siete finiti a fare, ecco, cosa siete finiti a fare? Magari anche il sogno da piccolo si è avverato, non è
0: detto. Tu ce l'avevi un sogno da piccola?
1: Allora, io da piccola volevo fare la mortadella, dicevo, che
0: la
1: sarebbe
0: mortadella.
1: La modella, però l'avevo modificato.
0: Ah, è una cosa, beh, carino.
1: Poi, diciamo, il fisico mi ha aiutato,
0: comunque,
1: ma non troppo.
0: Ok, quindi comunque una modella, però, diciamo, in salute, la mortadella era...
1: appunto dico...
0: Ah, non... vabbè. Niente amici, ne parlerete insieme a Gloria al 348 075 8060 subito. Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: something I wanna talk about.
1: Chiudiamo insieme a Madonna e Sabrina Carpenter il nostro appuntamento di oggi, e per questo weekend, Gloria, ti lascio con Sogni e Ambizioni da
2: lasciami
1: piccoli.
2: Con Sogni e Ambizioni, sì. Bravo, fai così.
1: Sono già arrivati un sacco di messaggi, ne parlerete insieme a Gloria. Amici, noi ci risentiamo questa sera a mezzanotte con Radio Subasio Disco Club. Adesso l'informazione con le breaking news di TGCom 24.
2: Vai Davide.
1: Ciao Gloria, ciao a tutti.
3: Buona serata da Federica De Boni. Dolore e cordoglio per la scomparsa di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo. Si è spento a 90 a Padovana, avrebbe compiuto 60 anni ad ottobre. Il capo dello Stato Mattarella: perdiamo un punto di riferimento amato per il coraggio e la resilienza. La Premier Meloni: un uomo straordinario. Finito con l'Iran, potrei prendere Cuba, parole del presidente americano Donald Trump. Teheran ha consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington, ma il capo della Casa Bianca si è detto non soddisfatto. Il Pentagono pensa a ritirare 5.000 soldati dalla Germania. Dopo il blocco a Creta, la missione della Global Sumud Flottiglia è pronta a ripartire, lo dice un attivista in presidio davanti alla Farnesina per chiedere il rilascio immediato di due operatori dopo il blitz israeliano in acque internazionali. Se prima avevamo 1 milione di motivi per andare a Gaza, spiega, ora ne abbiamo uno in più. Il taglio delle accise sui carburanti, prorogato dal Consiglio dei Ministri per 3 settimane, ha validità fino al 22 maggio. Sarà attuato con 2 provvedimenti distinti. Resta di 20 centesimi per il diesel, ridotto a 5 centesimi per la benzina. Altri 7 paesi dell'OPEC hanno deciso di aumentare la produzione di petrolio di circa 180.000 barili al giorno. Il caso della mamma e della figlia avvelenate con la ricina a Pietracatella in provincia di Campobasso. Nuovo interrogatorio per Gianni Di Vita, marito e padre, sentito per 5 ore. Lunedì la scientifica entrerà nell'abitazione ancora sotto sequestro per prendere cellulari e tablet delle 2 vittime. Calcio: nella 35esima giornata del campionato di Serie A, vittoria dell'Udinese 2-0 sul Torino. Questa sera Como-Napoli, Atalanta-Genoa. Domani l'Inter capolista con il Parma. I nerazzurri preparano la festa a scudetto. Queste le breaking news di TGCom 24.
4: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
5: Ehi tu, gringo.
6: Gringo a chi? Io sono italiano.
5: E che ci fai in Texas?
6: Dicono che qui sia tutto più grande: le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
5: Quest'estate vivi il tuo sogno americano con ITA Airways, voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago, e dal 1 maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
7: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
8: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 7 Milano-Genova code per un incidente tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Sulla 10 Genova-Ventimiglia code per traffico intenso allo svincolo di Ventimiglia in entrata. Sulla 14 Bologna-Ancona invece un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Sulla 35 Brebemi un incidente causa code tra Caravaggio e Treviglio in direzione dell'allacciamento con la A58 tangenziale. Sulla 11 Firenze-Pisa traffico rallentato tra Lucca e Altopascio in direzione di Firenze. Infine sulla statale 145 Sorrentina traffico rallentato all'incrocio Sant'Agata sui due golfi verso l'incrocio Colli di Fontanelle, strada statale 163 Amalfitana. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
8: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
9: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
10: Only gone.
0: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
10: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
11: Forest, ma cosa sta dicendo?
10: Alzate il volume!
12: Dobbiamo proprio?
10: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
12: Ma dove l'ha sentita?
10: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
13: Ehi tu, gringo.
14: Gringo a chi?
13: Io sono italiano.
14: E che ci fai in Texas?
13: Dicono che qui sia tutto più grande. Le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
15: Quest'estate vivi il tuo sogno americano. Con ITA Airways voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago. E dal 1° maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
16: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. La carta igienica Niki Fashion da 12 rotoli è a 4,99 euro. Trovi anche l'asciugatutto Niki Limone da 6 rotoli a 4,99 euro. È ideale per tutti gli usi in cucina e all'anima profumata al limone. Niki, il meglio per te e per la tua casa. Sabato 9 maggio con una spesa minima di 20 euro in regalo la pochette Coconuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
17: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
18: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo...
19: Deliveroo!
18: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.

Ed effettivamente le persone hanno il potere di cambiare la propria vita, di scegliere cosa è meglio per il proprio percorso e di costruire anche il proprio futuro. Questa era People Have the Power di Patti Smith. Oggi nel sabato con me, Gloria Gallo, su Radio Subasio, parliamo proprio di lavori che da piccoli dicevamo avremmo voluto fare da grandi e di lavori che poi effettivamente abbiamo fatto o facciamo, cioè... Ti chiedo, da piccolo, alla domanda cosa vuoi fare da grande, come rispondevi? E poi soprattutto corrisponde a quello che effettivamente fai oggi nella vita o hai fatto nella tua vita? Me lo dici con un messaggio vocale al 348 075 8060. Vi aspetto mentre ascoltiamo insieme la nuova ed ultima di Sfulminacci su Radio Subasio, che si intitola Maledetto me.

0: che sia altrove.
1: Altrove, ultimo su Radio Subasio. A volte la vita ci porta proprio altrove, perché non tutti sanno che alcuni dei nomi delle persone, dei personaggi più famosi dei nostri tempi, del nostro tempo, non avevano assolutamente le idee chiare sul loro futuro quando hanno iniziato. Cioè, magari hanno iniziato a fare le cose che poi effettivamente hanno fatto per curiosità, per tentativi, chi seguendo quello che sapeva fare meglio. Per esempio, non tutti sanno che Mark Zuckerberg, che sarebbe il fondatore di Facebook, non avrebbe mai immaginato che sarebbe diventato milionario, né che avrebbe fatto fortuna come programmatore. Anche Elon Musk non aveva le idee chiarissime su cosa fare, anche se poi fin dai primi anni 90 ha lavorato per creare delle versioni digitali di strumenti fisici come le pagine gialle. Insomma, la vita a volte, come cantava poco fa Ultimo su Radio Subasio, ci porta altrove, oppure insomma non si hanno sempre le idee chiare su quello che si vuole diventare. A volte si cambia strada, si sbaglia e si riparte, però sono poi effettivamente un po' le competenze che sviluppiamo durante il percorso, oppure le conoscenze, no? Cioè chi incontra la persona giusta al momento giusto, chi semplicemente non si arrende, chi scopre una passione per caso. Io voglio sapere da voi: quando da piccola o da piccolo ti chiedevano cosa vuoi fare da grande, rispondevi con la cosa che effettivamente fai oggi? Dimmelo al 348 075 8060. Dai che vi aspetto qui su Radio Subasio, almeno capiamo se effettivamente è così che la vita ti porta altrove.

0: Radio Subasio.
1: Un'altra immagine di te, un nuovo modo di vedere le cose.

0: Francesco Renga con Vivendo Adesso, canzone scritta da Elisa, portata al Festival di Sanremo 2014 e contenuta all'interno dell'album Tempo Reale. L'abbiamo ascoltata in questo pomeriggio insieme a me, Gloria Gallo, su Radio Subasio, in cui vi sto chiedendo che cosa sognavate di fare da grandi quando ve lo chiedevano da piccoli, e voglio sapere se poi effettivamente è quello che davvero state facendo, cioè il lavoro, la strada che avete scelto corrisponde ai sogni che avevate quando eravate più piccoli? Vi ascolto.
1: Ciao Subasio, Sabrina da Roma.
0: Ciao Sabrina.
1: Dopo tanto girovagare, dopo tanti lavori, ho avuto varie attività. A 55 anni, tipo Zalone, posto fisso, Radio Subasio.
0: E questo è il famoso da grande voglio fare il posto fisso.
2: Io da grande volevo fare il pompiere, sempre pensato di fare il pompiere. Il mio sogno si è avverrato, primo marzo dell'83 sono entrato nei Vigili del Fuoco e poi ho fatto 32 anni, Paolo.
0: Cioè, capito che idee chiare? Dall'asilo già si sapeva quale sarebbe stato il lavoro di una vita. Che bello così. Però ecco, per qualcuno è così, per qualcun altro le cose arrivano con calma. Per voi com'è stato o com'è? 348 075 8060. E aggiungo anche un'altra domanda: se oggi vi chiedessero cosa volete fare da grandi, anche se siete già grandi, rispondete effettivamente con ciò che fate già oppure con un sogno diverso? Vi ascolto, dei giornalisti adesso, completamente. Yeah.

0: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
2: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
7: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
8: Aiuto, cadiamo!
7: O ti senti ACT?
9: Oh, che forza!
7: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.

0: Heaven is a place on earth dell'87 su Basio. Allora, quando chiedevano a Steve Jobs cosa volesse insomma fare da grande, la risposta non era quella che ci si aspetterebbe. Cioè, quando glielo chiedevano da piccolo, insomma, lui non parlava di una carriera tradizionale, non pensava affatto di diventare un uomo d'affari, anche se poi, insomma, lo sappiamo tutti, lui è stato il fondatore della Apple. Ma crescendo, diciamo, tra adolescenza e giovinezza, lui una cosa ce l'aveva chiara, l'aveva abbastanza capita, cioè che voleva cambiare il mondo attraverso la tecnologia, e in un modo o nell'altro dobbiamo dire che c'è assolutamente riuscito. E allora sto chiedendo un po' anche a voi: cosa sognavate di fare da grandi e oggi state davvero facendo quello che immaginavate? Cioè, il presente rispecchia effettivamente i sogni che avevate da ragazzi, da giovani, da piccoli, oppure la vita vi ha portato altrove? E soprattutto voglio sapere se oggi qualcuno vi chiedesse cosa vuoi fare da grande, anche se siete grandi, rispondereste con quello che fate già, oppure con qualcosa che ancora sognate, cioè state vivendo il vostro obiettivo, oppure quello che fate oggi è non so, una sorta di compromesso.
1: Ciao, adesso Basio, sono Eugenia da Pesaro. Quando mi chiedevano che lavoro volessi fare da grande, ho sempre detto che volevo fare l'insegnante a scuola. Ora, mi è capitato di fare supplenza, ma al momento sì, insegno, però a scuola nuoto e fitness in acqua, quindi scuola nuoto anche i bambini. Quindi in parte sono riuscita a realizzare il sogno di insegnare.
0: Vedi, vabbè, maestra, magari non nella maniera più classica del mondo, però sempre a contatto con i bambini, che è stato un po' il sogno della vita. 348 075 8060, continua ad ascoltare tutti i vostri messaggi. Bambini, anche voi, se siete all'ascolto, però fateci sapere qual è il vostro sogno nel cassetto, cosa vi piacerebbe fare da grandi, cosa sognate per il vostro futuro. Dai, fateci sognare insieme a voi, lo facciamo tra pochissimo, ovviamente aspetto anche ancora i messaggi degli adulti. C'è Tananai adesso con Veleno.

0: strano per qui sto sotto di te.
1: Radio Subasio.
2: 40 anni di carriera, più di 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Le sue canzoni hanno segnato la storia della musica italiana. Raff.
3: L'infinito sai cos'è.
2: Lunedì 18 maggio alle 21 sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per cantare i suoi successi e rispondere alle domande dei fan. Per partecipare in studio o video collegati da casa, scrivi la tua domanda su radiosubasio.it. Lunedì 18 maggio alle 21, RAF, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it. MDAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Radio Subasio. Io sono Sabrina da Firenze e da grande vorrei essere una veterinaria o un'ostetrica.
1: C'è Sabrina, ma poi c'è anche...
2: Io sono Bianca, vengo da Morro Valle. Il lavoro che sogno di fare da grande è fare la ginnasta. Ciao Radio Subasio!
1: Bianca sogna di fare la ginnasta, ma anche, secondo me, potrebbe fare la cantante. Senti che bella voce.
3: Ciao, sono Alessio da Roma e da grande mi piacerebbe fare l'interior designer. Ho scoperto questo lavoro un anno fa quando mi sono trasferito a casa nuova e infatti ho arredato pure la mia cameretta. Ciao.
1: Hai capito? Già piccolo ma arredatore di interni. Non ci stanno più i lavori di una volta, eh? Poi c'è un'altra Bianca che dice che da grande vorrebbe fare la cantante oppure l'insegnante. Poi c'è Ginevra che a 11 anni sogna di fare la calciatrice ma anche la professoressa di spagnolo. Questi sono un po' i sogni, le ambizioni dei nostri piccoli ascoltatori, ma io sto chiedendo anche ai bambini ormai cresciuti del passato se il lavoro che sognavano di fare da piccoli corrisponde con quello del presente.
4: Ciao Radio Subasio, sono Ilaria da Riccione. Io no, da piccola volevo fare il commissario di polizia, la poliziotta, e poi alla fine ho fatto tutt'altro, perché poi dopo ho fatto l'educatrice e con i bambini, e quindi ho fatto tutt'altro, però mi è rimasto questo desiderio.
1: Vedi il desiderio.
4: Ciao.
1: Che rimane lì a, non lo so, farsi sentire ogni tanto, magari bussa, magari arriverà qualcos'altro nella vita o magari si continua a fare quello che si sta facendo.
5: Sì, ciao, volevo rispondere alla vostra domanda.
1: Sì.
5: Praticamente io da piccola volevo fare la parrucchiera e adesso ancora oggi faccio la parrucchiera e non cambierò mai.
1: Hai capito? È il lavoro dei sogni che aveva da piccola, quello che fa adesso e quello che non cambierebbe per niente al mondo.
6: Ciao Subasio!
1: Ciao!
6: Io in parte il mio sogno l'ho realizzato, ma in futuro oltre al lavoro di responsabile logistica mi piacerebbe ospitare turisti nella nuova casa che stiamo costruendo, quindi è un sogno raggiungibile con tanti sacrifici ma con tanta voglia di arrivarci. Ciao,
1: certo,
6: ciao.
1: È tutta una questione anche di voglia, appunto, di quanto ci si impegna.
7: Ciao Radio Subasio, Mauro da Campagnano di Roma. Il mio sogno era quello di diventare grande ed oggi che sono grande sogno di ritornare bambino. Un abbraccio a tutti i subasiani e buon fine settimana.
1: Ma possiamo fare un applauso a questa chiusura così? Posso dire grazie per tutti i vostri messaggi e questa è veramente la ciliegina sulla torta. Continuiamo ad ascoltare la musica, quella bella di Radio Subasio.

0: Breaking news di TGcom 24, le ascoltiamo insieme su Radio Subasio.
1: Buona serata da Federica De Boni. Addio ad Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo. Si è spento lo scorso 1° maggio a 90 Padovana, nato a Bologna. Avrebbe compiuto 60 anni ad ottobre. La sua vita tra velocità, drammatiche cadute, faticose rinascite e nuove sfide. Il presidente Mattarella lo ricorda, è stato un punto di riferimento oltre lo sport. Teheran decide di tagliare l'estrazione del petrolio contro il blocco americano ad Hormuz. Trump ha bocciato la nuova proposta della Repubblica Islamica, poi ha minacciato Cuba. Appena finito con l'Iran, prenderò il controllo dell'isola. La NATO in contatto con gli Stati Uniti sulle basi in Germania. Nuovo appello del Papa nella messa a San Giovanni in Laterano per l'ordinazione di 4 nuovi vescovi ausiliari per la diocesi di Roma. Opporsi con la vita e la parola a chi si serve dei conflitti per selezionare i più forti, a chi fa, dice il Santo Padre, progetti che schiacciano i deboli. La flottiglia riparte, useremo questi giorni per sistemare tutto e per rimettere a posto le barche, così un attivista durante la conferenza stampa della delegazione italiana della missione davanti alla Farnesina. Se prima avevamo 1 milione di motivi per andare a Gaza, ora ne abbiamo uno in più. Tragedia nel Lecchese, dove un ragazzo di 15 anni ha perso la vita a Mandello dell'Ario dopo essersi tuffato nelle acque del lago senza riemergere. Il giovane stava trascorrendo una giornata con gli amici. Il suo corpo recuperato a 10 metri di profondità. Formula 1, Norris su McLaren vince la gara sprint sui 100 km del Gran Premio di Miami. Secondo il compagno di scuderia Piastri, terza la Ferrari di Leclerc e quarta la Mercedes di Antonelli. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso. Portare valore alle persone, ogni giorno.
3: Ehi tu, gringo.
4: Gringo a chi? Io sono italiano.
3: E che ci fai in Texas?
4: Dicono che qui sia tutto più grande. Le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
5: Quest'estate vivi il tuo sogno americano con ITA Airways, voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago, e dal 1° maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
6: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
7: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
8: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Nella giornata di domani l'alta pressione garantirà ancora prevalenza di tempo bello, sebbene con qualche nuvola in più rispetto alla giornata odierna, perché si avvicinerà una perturbazione che comunque farà sentire i suoi effetti solo a inizio settimana. Quindi domani alternanza tra sole e momenti nuvolosi al nord-ovest e in Sardegna, ma senza piogge, in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove. Per quello che riguarda le temperature massime, nel complesso, nella norma o solo di poco al di sotto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
9: Radio Subasio.
10: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Salve!
12: Ah, lei, ho un problema, sa?
11: Cioè?
12: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
11: Per 10 anni non le darà più fastidio.
12: Ha 6 balconi e un terrazzo!
13: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
14: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
15: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
16: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
17: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
18: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
17: Deliveroo!
18: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
19: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
0: Dai che parte l'ora ludica tutta da vivere insieme con me, Gloria Gallo, su Radio Subasio. Prima però faccio...

quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

Bellezza, incanto e nostalgia. Alessandra Amoroso su Radio Subasio, si apre la nostra ora ludica, ma bellezza, incanto e nostalgia è tutto quello che è anche la nostra Italia, no? La stiamo scoprendo in tutte le sue sfaccettature e sfumature dal punto di vista dei dialetti, perché vabbè, io ieri devo dire che sono stata in Sicilia per lavoro e mi è servito tantissimo il corso intensivo di siciliano che abbiamo fatto scorsa settimana. Ecco, siccome l'abbiamo fatto già con il romano, l'abbiamo fatto con il siciliano, appunto, l'abbiamo fatto con il napoletano, oggi si va al nord per il dialetto milanese. Allora, quello che vi chiedo di solito è di dirmi chi siete, che fate, dove state andando in dialetto milanese. Vale sia che siete milanesi, ma va benissimo anche se siete di qualsiasi altra regione, ma proviamo questa parlata, insomma, buttiamoci, va bene anche una roba maccheronica, cerchiamo di imitare, se non siamo milanesi, quell'accento, quel modo di parlare. Se non sapete farlo, va bene lo stesso, cioè provate come sto facendo io adesso. Al 348 075 80 60, dai che vi aspetto, c'è Paola Iezzi adesso con Stessa Direzione. Come

Radio Subasio. Subasio.

0: Andrea Cremonini in questo sabato insieme alle 19.24 dal 2015. Questo è il nostro pomeriggio ludico, quello che a un certo punto si trasforma in qualcosa che ci porta in un punto preciso dell'Italia. Nello specifico il sabato ci spostiamo alla ricerca di dialetti diversi. L'abbiamo fatto già con alcuni, oggi lo stiamo facendo con il milanese. Vi sto chiedendo di interpretare appunto la calata, la parlata di Milano. Ovviamente va benissimo farlo sia se siete di Milano sia non, per cui potete anche farci sentire un milanese maccheronico, magari di quello appreso ascoltando persone che parlano milanese, per esempio un po' così.
1: Stiamo andando a lavorare.
0: Ecco, questo è proprio il base, poi vediamo.
2: Ciao Radio Subasio, vediamo se il mio milanese va bene così. Vi sentite? Ho a Civitanova Marche. Saluto tutti e tutte le mie amiche, in particolare Marina, Giuliana e Silvia.
0: Posso dire bravo? Possiamo fare ancora di più, dai, ti do un 6 politico per questa volta.
3: Da Matra, io sono di Milano, però gavire su qui a Prato. Ci ha preso la mia tusa e vo a mangiare la pizza.
0: Per me questo è un po' più arabo che milanese, però va bene lo stesso.
4: Subasio, sono Marco da Senigallia. Come butta, testine di ascoltatori. Sono tornato, anzi sto tornando da una partita di calcio arbitrata. Due maroni,
0: no!
4: Due svenate,
0: no,
4: dei giocatori,
0: no.
4: Cioè, ragazzi, non ci si combatte.
0: Le parolacce no.
4: Ed ora... E niente, ho preso l'autostrada e bisogna che corro dalla moglie e dalla figlia.
0: Ti tocca.
4: Perché anche loro saranno arrabbiatissime se non mi muovo. Buona serata a tutti e Radio Subasio.
0: Ma che bravo! 348-075-8060. Chi siete? Che fate? Dove state andando? Ditemelo però, ecco, forse in italiano ma più in milanese. Vi aspetto con anche messaggi vocali scherzosi, maccheronici, insomma divertiamoci, mi raccomando, non è una cosa seria. C'è Serena Brancale adesso con Anima e Core, alza il volume, eccola qua.

0: riconosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
1: più gonfia.
0: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze. In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, grana padano DOP stagionato oltre 16 mesi, scontato del 31% a 11,99 euro al chilo.
2: Eurospin, la spesa intelligente.
3: Conosci la BC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Subasio.

0: voi. Allora, c'è da dire che può succedere, uno chiede agli ascoltatori di inviare dei messaggi in cui ti dicono chi sono, che fanno e dove stanno andando in questo momento, ma utilizzando l'accento, la parlata, la calata milanese, e arrivano messaggi così e tu sei costretto a fare una cosa, ovvero...
1: Oggi siamo stati a Sperlonga, spettacolare, bello veramente, ragazzi. Vi saluto da Michele da Roma.
0: Ho dovuto bippare tutto.
2: Io,
0: senti,
2: classiera romana, ci provo. Mi non sono, non sono di Milano. Tac.
0: Oh, qua non c'è il bip, ma senti.
3: Ciao Radio Sibasa, sono Camilla da Firenze, sto raggiungendo la mia amica Claudia che tra due giorni si sposa. E wefi, andiamo a fare l'addio al nubilato.
0: Ah, oh, allora auguri.
4: Buonasera Radio Subasio in provincia di Ancona. E niente, si va a fare la doccia e poi si esce per uno spritz in centro.
0: Cioè, ho dovuto bippare praticamente una parola su tre, ma va bene lo stesso, in fondo sono io che me le vado a cercare. 348 075 80 60, dai ancora una possibilità di dirmi chi sei, che fai, dove stai andando, ma con l'accento milanese. Se sei di Milano ti verrà sicuramente meglio rispetto a tutti gli altri che scrivono dalle altre parti d'Italia, altrimenti provaci, buttati, anche maccheronico va bene. C'è la nuova di Safe, si intitola Buona Domenica su Subasio.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: La musica di questa canzone composta insieme ad Alice e ad Irene, le sue figlie. Scusate, nel frattempo ho perso la voce, ma va bene lo stesso. Era Zucchero Sugar Fornaciari con Puro Amore dal 1999 su Radio Subasio, dove sto scoprendo che siete tutti un po' milanesi dentro, perché siete veramente bravi ad interpretare il milanese doc.
1: Sono Alessandro, sto andando a cena a casa dell'Elia a Milano, sto partendo da Roma, e l'ho chiamato, gli ho fatto: ehi Elia, cosa mi fai per cena stasera?
0: E lui?
1: Sono a dieta, ricordatelo. E lui mi fa: ehi Giretto, stasera cotoletta. Ma quale cotoletta, tu spaghetti aglio. Ciao Radio Subasio, Alessandro da Roma, un abbraccio a tutti.
0: Devo dire, noi romani per niente egocentrici ed ego riferiti,
2: Ciao, sono Mariano dell'Argentario.
0: Ciao.
2: Ci provo a fare milanese, non è che mi riesce tanto bene, perché sono toscano. Ho chiuso ora il mio negozio da lavoro e sto andando a casa d'amici per una cena vicino Roccastrada. Insomma, non è che mi è venuto tanto bene, dai. Radio Subasio.
0: Una missione di colpa alla fine del messaggio. Devo dire che a un certo punto mi è sembrato un po' più siciliano, ma va bene lo stesso, uno ci deve provare, questo è il bello.
3: Uè, bella tusetta. Uè. Stasera mi faccio una amichetta con dentro una bella rosetta e ci mangiamo anche una cotoletta.
0: Tac.
3: Mo cos'è lei Milan? Mo la bella madunina? Oh mia bella madunina! Sono Paola da Ferrara. Laralero. Fatevi una bella amichetta con dentro la cotoletta.
0: Però spieghiamo a tutti: l'amichetta con la cotoletta è un classico street food milanese consistente in un panino soffiato, croccante e vuoto, farcito con una cotoletta di vitello impanata e fritta. Rappresenta un'icona della tradizione meneghina, spesso servita calda per uno spuntino veloce o un pranzo sostanzioso. Ecco, una risposta da AI praticamente.
4: Ciao Radio Subasio, una frase in milanese che mi piace un botto: ma faccio a Pairat. Alessandro da Montecatini.
0: Ma faccio a Pairat, che significa letteralmente ma va a prendere i ratti, va a prendere i topi, che in qualche modo vuol dire ma vattene, basta. Ecco, la prendo in parola la cosa. Vi lascio la musica di Radio Subasio, Imagine Dragons, Waves.

0: best. And this day could be your last.
1: Radio Subasio.
2: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile.

0: Buongiorno Noia, ma ecco le breaking news di TGCom 24, rimaniamo informati, lo facciamo su Radio Subasio.
1: Buona serata da Federica De Boni. I funerali di Alex Zanardi saranno celebrati martedì 5 maggio nella Basilica di Santa Giustina in Prato della Valle a Padova. Leggenda dello sport e della vita, ex pilota e campione paralimpico, si è spento all'età di 59 anni. Sentito il cordoglio delle istituzioni e del mondo sportivo, è stato un esempio, sottolinea il presidente Mattarella. La famiglia ringrazia tutti per la vicinanza. Finito con l'Iran, potrei prendere Cuba. Parole del presidente americano Donald Trump. L'Havana replica, non ci arrendiamo alle minacce. Intanto Teheran ha consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale. Ora tocca a Washington. Pentagono pronto a ritirare 5.000 soldati dalla Germania. Le conseguenze del blocco di Hormuz. Dopo l'addio all'OPEC degli Emirati Arabi Uniti, altri 7 paesi membri hanno deciso di aumentare la produzione di petrolio di circa 188.000 barili al giorno. Al contrario, Teheran ha optato per una drastica riduzione per non saturare i depositi. A Campobasso, nuovo interrogatorio fiume per Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne morte avvelenate con la ricina a dicembre a Pietracatella. Lunedì il prelievo della scientifica di telefoni e PC di madre e figlia. Ancora fiamme sul Monte Faeta con linea del fronte ridotta a circa 3 chilometri nel pomeriggio dopo un picco di oltre 20 chilometri dei giorni scorsi. In azione i vigili del fuoco con i Canadair, due giardinieri indagati bruciavano sterpaglie. Formula 1, Norris vince la gara sprint di Miami, seconda l'altra McLaren di Piastri, terza la Ferrari di Leclerc. Si era piazzato quarto Antonelli ma è stato penalizzato e retrocesso di 2 posizioni. Stasera alle 22 le qualifiche della gara di domani. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 10 Genova Ventimiglia, code per traffico intenso tra Genova Aeroporto e l'allacciamento con la 26 Genova Voltri Gravellona Toce in direzione di Ventimiglia. Sulla A6 Torino Savona, code per un veicolo in avaria allo svincolo di Marene in direzione di Savona. Sulla A26 Genova Gravellona Toce, un incidente causa rallentamenti tra Ovada e Masone in direzione di Genova Voltri. Altro incidente lungo la A23 Palmanova Tarvisio tra confine di Stato e Tarvisio Nord verso il Tarvisio. Sulla 1 Milano Bologna rallentamenti per un incidente tra l'allacciamento ramo Casalecchio e l'allacciamento A14 Bologna Borgo Panigale in direzione di Milano. Infine lungo la statale 457 di Moncalvo viene segnalato un altro incidente all'incrocio Moncalvo. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
4: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
6: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: Noi siamo giovani.
8: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
9: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio. e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
10: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
11: Vacanza! Concerto! Fioraio! Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale. Servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni su satispay.com.
0: Benvenuti, bentrovati su Radio Subasio. Un'altra ora da passare.

0: 3 per te, le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Immagina poter diventare almeno per un giorno il programmatore musicale di Radio Subasio e scegliere tu le canzoni che vanno in onda. Beh, ora smetti di immaginare, perché questo è possibile ogni giorno su Radio Subasio con il 3 per te, quel momento in cui siete voi a scegliere le canzoni che ascolteremo. Ne potete scegliere tre e noi ve le suoniamo una dietro l'altra senza nessuna interruzione. Come fare per prenotarsi ed ascoltarle, come sta per fare la persona che ha scelto quelle di oggi? Beh, molto semplice, le modalità sono tre. Una è una chiamata da fare anche subito allo 075 80 60, l'altra è un messaggio su WhatsApp o su Telegram al 348 075 80 60, l'altra è la possibilità di entrare all'interno dell'app di Radio Subasio, che vi consiglio di scaricare per ascoltarci da ovunque, ed entrando nella sezione dedicata, in questo caso al 3 per te. Ma scopriamo chi ha scelto le sue oggi.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Mary.
0: Città:
2: è un paese paganico in provincia di Grosseto.
3: Paganico sorge in una piccola pianura circondata da colline e solcata dai torrenti Fogna, Lanzo e Gretano, che si immettono nel fiume Ombrone proprio in prossimità del centro abitato.
0: Età:
2: 85.
0: Cosa fai nella vita?
2: Vorrei tanto fare la nonna, ma i giovani di oggi sono un po', hanno un altro modo di vedere queste cose. E allora, niente, ogni tanto esco, un po' più cazzo sto in casa, ascolto la radio, faccio più cintazzi, guardo un po' la televisione, insomma, quello che posso fare.
4: Che fa? Cosa fa?
5: Uccelleggio. Uccelleggio.
0: Segno zodiacale:
2: Gemelli.
0: Se potessi viaggiare nel tempo, in quale epoca andresti?
2: Andrei quando avevo 20 anni. Certamente questo forse ci andrebbero tutti, ma comunque.
6: Quindi.
2: Mi piacerebbe tornare negli anni 60.
7: Ah, ma una volta munta la vacca non puoi rimetterle il latte nella mammella e quindi sei costretto a stare al gioco.
0: La cosa più carina che qualcuno ha fatto per te?
2: Non mi viene in mente niente. E ti posso dire? Non lo so, non ti so dire. Mi dispiace.
0: Se potessi o dovessi cambiare nome, come ti chiameresti?
2: No, va benissimo Mary.
8: Io sono Mary per sempre.
0: Trovi la lampada di Aladino. Quali sono i tuoi tre desideri?
2: Prima di tutto fare la nonna, perché a me mi piace tanto. Non lo so, avere un po' più di serenità, perché mi pare il mondo è diventato tanto brutto di quando ero ragazza io e non mi piace.
9: Signora Bello, qua con un poco da pugno d'oro tutto sti fatto non succederebbero.
0: Hai mai infranto la legge?
2: No, assolutamente.
0: Un ricordo imbarazzante?
2: Ora non mi viene in mente, sono...
10: mo non mi viene in mente. Ma è passato davanti cavolo. Boh, non me ne conto.
0: Tre persone che vuoi salutare?
2: Senz'altro la mia figliola Irene, le mie nipoti, che una è Giuditta, una Chiara, che sono le mie nipoti, e le mie bisnipoti Azzurra e Ambra.
0: Le tre canzoni della tua vita?
2: Francesco Gabbani, Viceversa, Lucio Dalla, L'anno che verrà, Sal, Da Vinci, Per sempre sì.
0: Radio Subasio, 3 per te.

0: vita.
1: È Mary dalla provincia di Grosseto, esattamente da Paganico, dove ho scelto le tre canzoni che abbiamo sentito una via l'altra senza nessuna sosta su Radio Subasio. C'erano Lucio Dalla con L'anno che verrà, Francesco Gabbani con Viceversa e Sal Da Vinci con Per sempre sì. Tre canzoni di cantautorato italiano che ci piace riascoltare, che grazie a Mary abbiamo sentito perché è stata proprio lei l'artefice di questa scelta. Per fare anche tu come ha fatto lei, scegliere le tue tre canzoni del cuore, ascoltarle senza interruzione su Radio Subasio, prenotati con una di queste tre modalità. Puoi inviare un SMS, WhatsApp o Telegram al 348 075 8060, oppure in alternativa puoi entrare all'interno dell'app di Radio Subasio ed andare nella sezione dedicata al 3 per te, o ancora puoi chiamare anche in questo momento lo 075 80 60. Radio Subasio.
2: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Hey, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce e gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Hey Estra, accendi luce e gas.
5: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.

0: ciclo perfetto su coreve.it. La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, fettine di coppa di suino scontate del 27% a 6,49 euro al chilo.
1: Eurospin, la spesa intelligente.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Immagina se da domani ci dicessero che possiamo presentarci in ufficio solamente in pantaloncini corti. Beh, sarebbe strano, ma tra poco ti racconto perché te l'ho chiesto. Prima ascoltiamo la nuova ed ultima

Rod Stewart con Ronald Dyle, This Old Heart of Mine, su Radio Subasio. E se ti dicessero che al lavoro da domani devi andarci in pantaloncini corti, ti farebbe strano? Beh, soprattutto se si tratta di persone che lavorano in contesti particolarmente formali, vi assicuro, sono veramente fuori luogo. Eppure è quello che sta succedendo a Tokyo, dove il governo metropolitano sta invitando letteralmente i lavoratori pubblici a vestirsi un po' più leggeri e meno formali. E quindi addio a giacca e cravatta anche negli uffici, dove prima era impensabile l'abbigliamento informale come il pantaloncino, per appunto dar spazio a cose più leggere, meno impegnative. Tutto questo con un obiettivo importante, che sarebbe ridurre l'uso dell'aria condizionata. Le motivazioni sono principalmente due. In Giappone ci sono delle estati sempre più calde e un'energia sempre più costosa, ed è questo che sta rendendo quindi necessario un uso limitato dei condizionatori negli uffici, dove i consumi solitamente sono molto elevati. Mi viene da pensare, no? Se continuiamo di questo passo con il riscaldamento globale, in ufficio in futuro ci si andrà in costume. Segnatevelo, ve la

0: È una delle voci più talentuose della storia della musica italiana, con oltre 30 anni di carriera. Giorgia.
1: Quante volte ti ho cercato?
0: Lunedì 4 maggio alle 21 canterà le sue canzoni live a Radio Subasio Music Club.
1: Cadere all'indietro, di buttare tutte le certezze che avevo.
0: Lunedì 4 maggio alle 21 Giorgia in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Questa è Radio Subasio, questa era la voce inconfondibile ed insostituibile di Eros Ramazzotti con un'altra te dall'album Tutte Storie. E tante storie sono quelle musicali che passano su Radio Subasio. Tra le altre ascoltiamo subito Taylor Swift con The Fate of Ophelia.

0: Ed è così che ci salutiamo, cari amici miei. Da Gloria Gallo è tutto. Grazie per essere stati insieme. Vi auguro un buon proseguimento di serata. Radio Subasio.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Sai che suono ha la serata perfetta?
4: Deliveroo!
3: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
6: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
5: L'ha applicato da sola?
6: Ma certo, pennello, polso e voilà!
5: L'allievo che supera il maestro!
7: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
8: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
9: Dal cuore di Assisi, Next presenta Assisi Summer Festival 2026. 3 giorni di musica live dal 16 al 18 luglio alla Rocca Maggiore di Assisi. Più di 20 artisti sul palco, tra cui Safe, The Colors e il 18 luglio pre-show con Radio Subasio Disco Club. Dal tramonto fino a notte, Assisi Summer Festival. Acquista ora i tuoi biglietti.
10: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Il fluido idratante Revitalift Filler Glass Skin di L'Oréal Paris è a 14,99€. La maschera a 4,49€. La crema giorno e il siero antietà e antimacchie sono a 14,99€. E con un trattamento viso Revitalift in omaggio all'applicatore skincare. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20€, il regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
11: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
12: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
0: 21:03 in questo momento e arrivo io, Francesca Quaglietti, che vi farà compagnia fino a mezzanotte come sempre nel weekend. Vi porto subito al 1977, grande classico, Umberto Tozzi, Ti amo

Ti amo, c'è Umberto Tozzi a dircelo, a dirlo a tutti noi su Radio Subasia alle 21.07. Ancora una buona serata da Francesca Quaglietti. Buon sabato amici, sabato chissà, è stato di ponte, giornata di ponte magari per molti. E abbiamo come sempre a inizio serata, uno spazio dedicato a voi e ai vostri messaggi, perché abbiamo il tema, l'argomento anche questa sera. Si parla in realtà di noia questa sera, di cose che ci danno un po' fastidio e che se possibile evitiamo perché non le sopportiamo, perché ci annoiano. Vi chiedo proprio questo: la cosa o la situazione che vi annoia di più? Al 348 075 8060, magari in questo weekend stesso avete dovuto dire di no a qualche invito particolare perché sono situazioni che vi annoiano, comunque che vi creano disagio. Cos'è che vi crea noia infinita? L'ultima volta che siete morti di noia? Le riunioni infinite di lavoro in cui alla fine si è al punto di partenza? Oppure al cinema vi capita, o davanti a un film magari vi addormentate anche, siete costretti, siete trascinati, tipo voi fidanzati, a vedere Cime tempestose con la vostra fidanzata, quando in realtà detestate i film romantici? Diteci cosa vi annoia, cosa non sopportate, quindi se potete vi defilate, dite di no. Scappate alle cene dove portiamo tutti qualcosa, oppure scappate dalle serate giochi da tavolo perché vi annoiano. C'è chi si annoia anche a stare al telefono, quindi a chiacchierare troppo a lungo, quindi chi non sopporta le telefonate oppure i vocali. Ecco, che cos'è che vi crea disagio, che insomma che tollerate poco e che vi crea anche noia? E quindi quando qualcosa non vi coinvolge, insomma, si cerca anche un po' di scappare. Come diceva Jep Gambardella nel film La Grande Bellezza: e ho scoperto che non posso più perdere tempo a fare cose che non mi va di fare. Ditecelo al 348 075 8060, le cose che vi annoiano di più. Tra pochissimo vi faccio sentire, ma intanto Achille Lauro, Amore disperato. Ok, ricordo.

0: Serenata Rap, c'è anche Giovanotti su Radio Subasio alle 21 e 17 minuti, ci sono io Francesca, ma soprattutto ci siete voi a parlarci, a rispondere all'argomento di questa sera. Si parla di noia, le cose, le situazioni che vi annoiano di più, da situazioni insomma sociali, oppure anche a piccole cose tipo determinati generi di film, le lunghe telefonate, le file, la coda alle poste, insomma quando è che vi annoiate di più? La cosa che più vi crea disagio è quando insomma non vi sentite coinvolti, siete spesso anche ad evitare determinate situazioni, a scappare letteralmente, oppure a volte devono essere subite. E vediamo chi ci scrive. Chiara di Arezzo: la noia assoluta per me sono i pranzi troppo lunghi della domenica, quando è già finito di mangiare ma nessuno si alza da tavola. Grazie Chiara, che poi cala la palpebra inevitabilmente, perché viene sonno a tutti, è una cosa matematica, e quindi ci sono quei momenti in cui si vorrebbe solo essere teletrasportati a un certo punto, ritrovarsi sul divano di casa direttamente. Sentiamo anche un vocale, chi c'è?
1: Radio Subasio, buonasera, sono Simone da Roma.
0: Ciao.
1: Quello che mi crea veramente tanta noia sono le serate opportuniste fatte dai parenti che non vedi da una vita, non vedi, e poi stanno lì e praticamente quando ti invitano a cena, invece di dire ciao come va, tutto bene, è tanto tempo che non ci vediamo, è tanto tempo qui e tanto tempo lì, interessarsi un attimino su come stai veramente, come non stai veramente, poi alla fine concentrano tutta la loro serata a parlare di politica, a parlare di cose strane, a parlare di quello che hanno fatto loro una vita, il centro dell'obiettivo della macchina da te si sposta su di loro. Quelle cose a me mi danno proprio tanta noia, sono veramente annoiato, guarda, preferisco invece farmi da solo una bella carbonara che finisce mai e passarmi la serata così da solo.
0: Simone, quanta verità hai detto in questo messaggio. È una situazione, hai descritto una situazione che capita praticamente a tutti, e spesso il dover subire in questo caso i racconti di vita insomma di tutti i parenti non è per tutti così naturalmente, insomma ci sono anche ovviamente situazioni gradevoli anche con le scene familiari, naturalmente, grazie al cielo, grazie per averlo condiviso, in tanti credo però la pensino come te. Continuate a scriverci la cosa che vi annoia di più, che vi crea maggiore disagio, che se potete insomma scappate, la evitate, dalle grandi situazioni alle piccole cose. Condividetelo al 348 075 8060 anche con un vocale. Mentre arriva su Subasio Prince.

0: Radio Subasio.
1: Ho guardato dentro la poesia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di conoscere.

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Senza parole c'è anche Vasco Rossi con questa meraviglia su Radio Subasio alle 21.27 in questo sabato sera. Vediamo chi ci scrive al 348 075 8060 a proposito di noia, disagio. Che bell'argomentino, per tenere vivo e allegro il sabato sera. Vi ho chiesto di condividere con noi la cosa che vi annoia di più. E spesso siamo portati ad evitare delle situazioni in cui ci sentiamo a disagio, oppure altre volte dobbiamo subirle, ma anche piccole cose che ci danno noia, non so, tipo i messaggi vocali, ecco, tipo cose così. Ci scrive Fabio: se devo andare in un posto dove c'è da fare fila, mi porto sempre da leggere, altrimenti mi annoio tanto. Grazie Fabio, bravo per avere sempre un libro con te. È una cosa che mi riprometto sempre anch'io quando si va dal dottore, oppure appunto se si affrontano delle file importanti, e poi mi ritrovo sempre senza nulla. Poi vediamo chi c'è, sentiamo qualche vocale.
1: Ciao, io fortunatamente non mi annoio mai, sei un po' con i giochi da tavolo. E buona serata.
0: Lei è Anna e beata te che non ti annoi mai.
2: Ciao Radio Subasio, allora per me la noia assoluta sono le cerimonie, tutte, non le sopporto, e soprattutto se sono poi quelle diciamo in famiglia, ancora peggio. E un'altra cosa che proprio non mi piace, che trovo noiosa e soprattutto d'obbligo, è il Natale. Ecco, se potessi abolirei tutto ciò. Ciao da Milano, sono Elena.
0: Grazie Elena, le cerimonie sono impegnative per tutti, anche le feste comandate insomma sono a volte faticose. Grazie per averlo condiviso, continuate a scriverci al 348 075 8060 le cose, le situazioni che vi annoiano di più, e se potete insomma scappate, levitate, o anche piccole cose, fatevi sentire anche con un bel vocale mentre arriva Noemi con Glicine.

0: settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vincilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Che bel terrazzo!
6: Grazie!
5: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
6: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
5: Allora lo consiglio al vicino.
6: No!
5: Perché?
6: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
5: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
7: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
8: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
9: Forest, ma cosa sta dicendo?
8: Alzate il volume!
10: Dobbiamo proprio?
8: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
10: Ma dove l'ha sentita?
8: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
11: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
12: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
13: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
14: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
15: Aiuto, cadiamo!
14: O ti senti ACT?
16: Oh, che forza!
14: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
17: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, grana padano DOP stagionato oltre 16 mesi, scontato del 31% a 11,99 euro.

0: Tori Amos, Cornflake Girls alle 21.44 su Radio Subasio insieme a me Francesca. In questo sabato sera vediamo chi ci scrive al 348 075 80 60. A proposito di noia, quelle situazioni che ci annoiano da morire, oppure quelle piccole cose, quei piccoli fastidi noiosissimi che cerchiamo di evitare se possibile. Sentiamo subito un paio di vocali. Chi c'è?
1: Ciao Radio Subasio, sono Giulia. A me la cosa che mi annoia di più in assoluto, quando sono pronta per uscire devo aspettare ancora gli altri, tipo mio figlio, mio marito no, è puntuale, oppure se devo fare la fila alla posta o della dottoressa, è una cosa proprio che mi annoia. È un'altra cosa, mio marito la sera come secondo lavoro fa le consegne per la pizzeria e a volte aspetto mezz'ora in modo la pizza sia pronta e a volte mi addormento con la vostra musica.
0: Grazie Giulia, l'attesa è mortale davvero, bisognerebbe imparare a fare dei micropisoli.
2: Buonasera Francesca, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio, sono Michele da Roma.
0: Ciao.
2: Devo ammettere, a me in casa piace fare quasi tutto, cucino, stiro, stendo, lavo, faccio praticamente, do una mano praticamente in tutto, ma quello che mi fa scappare veramente, che trovo sempre una scusa per assentarmi, è il cambio stagione. Lascio sempre mia moglie fare avanti e indietro con i vestiti da un mobile all'altro, no, non ce la faccio proprio. Buona serata a tutti.
0: Vabbè Michele, ti si perdona questa cosa, fai comunque tutto il resto, quindi va bene. Quanto sarebbe bello avere quelle cabine armadio, la stanza guardaroba come le star, dove si tiene tutto diviso per stagioni, colore, dove ci si cambia, sarebbe fantastico. Amici, continuate a dirci al 348 075 8060 la cosa che vi annoia di più, la situazione da cui scappate. Ditelo anche con un bel messaggio vocale. Mentre arriva Biagio Antonacci, You and Me. Lasciamo.

0: di carriera. Più di 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Le sue canzoni hanno segnato la storia della musica italiana. Raff.
1: L'infinito sai cos'è.
0: Lunedì 18 maggio alle 21 sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per cantare i suoi successi e rispondere alle domande dei fan. Per partecipare in studio o video collegati da casa, scrivi la tua domanda su radiosubasio.it. Lunedì 18 maggio alle 21, RAF, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: C'è anche Mango con la rondine su Radio Subasio, pochi minuti alle 22 e continuo a leggere e a far sentire i vostri messaggi a proposito dell'argomento di questa sera. Si parla di noia, di disagio, della cosa che vi annoia di più e che se potete vorreste evitare. Sentiamo subito un paio di vocali. Chi c'è?
1: Ciao ragazzi, sono Alessia, chiamo da Roma, mi sto ascoltando dalla macchina, sto guidando. Io vivo nel non tempo, quindi ho sempre tutto il tempo a disposizione, cioè vivo sempre senza orologio, senza date, eccetera. La cosa che mi annoia di più sono le cose calcolate all'orologio, alle 4 lì, alle 5 lì, il giorno X e là. È una noia mortale proprio. E la cosa bella è vivere al momento, quello che puoi fare fai, indipendentemente dall'orario, che cazzo, scusate, mi frega dell'orario, del giorno, eccetera, eccetera. Ognuno è libero di fare quello che vuole nel momento in cui vuole farlo, quella è la cosa più bella della vita.
0: Alessia, ti capisco e non sai quanto, perché sono come te, ma la vita non lo permette a volte, spesso, diciamo.
2: Ciao, sono Michele di Milano.
0: Ciao.
2: A me la cosa che mi annoia di più è stare in casa senza fare niente, quindi devo sempre trovare qualcosa da fare. O se no, io amo molto uscire, quindi scaccio la noia in questo modo. Buona serata a tutti. Radio Subasio.
0: Grazie Michele, sei un tipo bello attivo, hai la noia del non far niente a casa, che è condivisa credo da tanti, anche se spesso è bello anche non fare niente a casa, insomma dipende dalle giornate. E allora amici, dopo le 22 c'è lo spazio che chiude il tema di stasera e allora continuate a dirci al 348 075 8060 la cosa, la situazione che vi annoia di più e se potete insomma cercate di evitarla. Intanto però si continua con Elodie, Bagno a mezzanotte.

0: E con Elodie Bagno a mezzanotte su Radio Subasio arrivano anche le 22 passate da 2 minuti. Radio
1: Subasio. Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Noi siamo giovani, wannabe. Ti dedico l'autostrada.
3: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
4: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Contro i brufoli, prova i Pure Active Pimple Patch Invisibili di Garnier a 7,49 euro. E con due prodotti Pure Active e o Hyaluron, in omaggio una tazza Garnier. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, il regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Dal cuore di Assisi, Next presenta Assisi Summer Festival 2026. 3 giorni di musica live, dal 16 al 18 luglio alla Rocca Maggiore di Assisi. Più di 20 artisti sul palco, tra cui Safe, The Colors e il 18 luglio pre-show con Radio Subasio Disco Club. Dal tramonto fino a notte, Assisi Summer Festival. Acquista ora i tuoi biglietti.
0: Si continua insieme a me, Francesca Quaglietti. Buon sabato sera, amici, insieme fino a mezzanotte. Si continua con la seconda collection 1986, Absolute Beginners, David Bowie.

0: Emma e Loredana per te su Radio Subasio, 22 passate da 12 minuti. Io sono Francesca, buona serata, buon sabato. Vediamo chi siete voi che ci state scrivendo al 348 075 8060. Questa sera si parla di noia, di disagio, di quelle cose che insomma vorreste evitare se possibile, non sempre è possibile, quindi vi ho chiesto la cosa che vi annoia di più. Ci scrive Sara di Pesaro, che scrive: mi annoio da morire alle serate karaoke, non è divertente sentire per tutta la sera canzoni cantate male. Sara, non fa una piega, in realtà sei un po' spietata, però alla lunga è così, forse un po' pesantuccio tutta una serata di canzoni cantate male. Grazie per averla condivisa, molto simpatica. Sentiamo anche gli ultimi due vocali, chi c'è?
1: Ciao, guarda, io sono Tommaso e sono un grande laziale. E la cosa che mi annoia di più è quando vedo la Roma che gioca. Ciao!
0: Messaggio scottante. Meglio non commentare.
2: Ciao Radio Subasio, sono Giulia da Firenze.
0: Ciao!
2: A me non mi annoia nulla, però mi fa fatica fare tutto. Ciao, buona serata!
0: Grazie Giulia! E allora la tua conclusione è perfetta. Il nostro argomentino della serata finisce proprio con il tuo slogan. Non mi annoia nulla, ma mi fa fatica fare tutto. Grazie Giulia, grazie a tutti quelli che ci hanno scritto. Potete continuare a farlo al 348 075 8060, ma questa volta dovranno essere messaggi vocali d'amore romantici, perché alle 22:30 inizierà Per un'ora d'amore, quindi iniziate a mandarci le vostre richieste anche con un bel vocale a questo numero. Ma tra pochissimo ricorderò il tutto, intanto dito nella piaga, che fastidio.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

riguarda noi, che sarà proprio qui a Radio Subasio live per il Radio Subasio Music Club proprio lunedì sera, quindi mi raccomando, sintonizzatevi, ascoltateci anche in streaming e seguite la sua magnifica voce in diretta. Detto questo, si avvicina velocissima per un'ora d'amore, come sempre dalle 22.30 fino alle 24, lo spazio più romantico di Radio Subasio per voi innamorati in ascolto che siete chiamati a farvi avanti. Anche adesso, subito al 348 075 8060, fate la vostra richiesta con un bel messaggio vocale d'amore, naturalmente, che sia romantico per il vostro lui o la vostra lei, in cui scegliete il brano che è legato alla vostra storia, aggiungendo una breve dedica, una breve frase dolce che nasca dal vostro cuore, e naturalmente senza dimenticare i vostri nomi, sono importanti i nomi di entrambi. Fatelo anche adesso, mandateci il vostro vocale romantico al 348 075 8060 e se possibile cercheremo di accontentarvi nel corso di Per un'ora d'amore, che inizierà tra pochissimo. Ma intanto c'è Mariah Carey.

0: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
1: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
0: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
1: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrei dire.
0: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
1: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
2: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
3: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
4: Noi siamo giovani.
5: Per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.

0: Inizia qua per un'ora d'amore, 22:31, questa è Radio Subasio. Io sono Francesca e nel weekend ci sono io a guidarvi, a farvi da cupido per un'ora e mezza di romanticismo fino alla mezzanotte, insieme ai classici d'amore più belli e soprattutto insieme a voi, alle vostre richieste che ci stanno già arrivando al 348-075-8060. Continuate a scriverci e a dirci anche con un bel messaggio vocale la canzone che volete dedicare al vostro lui e alla vostra lei. Lo potete fare appunto direttamente con la vostra voce, scegliendo anche un messaggio, un dolce messaggio da fargli o farle arrivare, aggiungendo naturalmente anche i vostri nomi, come ha fatto la prima innamorata di stasera, che sentiamo subito. Chi sei?
1: Ciao Subasio, vorrei la canzone Riguardo di me di Venditti per il mio caro Edoardo, che amo con tutto il cuore. Arianna.

0: Ci sei sempre stata, c'è anche Ligabue su Radio Subasio alle 22:42 minuti. State ascoltando Per un'ora d'amore questa sera insieme a me Francesca, stiamo ascoltando le vostre belle richieste al 348-075-8060. Si continua con un altro vocale, un'altra innamorata, chi c'è?
1: Ciao Radio Subasio, sono Francesca da Napoli e voglio mandare un messaggio al mio amore Gianni che sta a Roma. E voglio un po' di ascoltare una canzone bellissima a te di Giovanotti.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei.

riesci a rendere la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più.

0: My Everything, c'è anche Ariana Grande su Radio Subasio. Ho per un'ora d'amore ad emozionarci, ma le emozioni più grandi ce le regalate voi con le vostre richieste al 348 075 8060. Sentiamo il prossimo vocale.
1: Ciao Subasio, sono Massimo da Roma. Voglio fare una dedica al mio amore che mi manca molto, è in Calabria, si chiama Giuseppe. Cercami di Renato Zero.

Si continua con Per un'ora d'amore su Radio Subasio. State ascoltando appunto Per un'ora d'amore come tutte le sere dalle 22:30 fino alla mezzanotte. Manca pochissimo alle 23, ma prima di ascoltarci la storia d'amore arriva un'altra bella richiesta. Sentiamola subito. Sentiamo subito, c'è un altro bel messaggio vocale, se non sbaglio. Vediamo. No, scusate, questo è il bello. È il bello della diretta. No, nessun messaggio vocale. C'è Riccardo di Perugia, però, che sceglie il prossimo brano e l'ha scelto per la sua Matilde, che non è in questo momento insieme a lui. Lui ci scrive mentre è in macchina. E per la sua Matilde ha scelto i Pinguini Tattici Nucleari con Pastello Bianco.

E con i Pinguini Tattici Nucleari arriva anche la storia d'amore di questa sera per un'ora d'amore su Radio Subasio alle 23:04 minuti. E la storia che sto per leggervi, sto facendo il mio solito, diciamo, riassunto, la mia sintesi, ci è arrivata all'email redazione@radiosubasio.it. La storia ce l'ha scritta Lucrezia di Roma, la sua storia con Marcello. Festeggiano 20 anni di matrimonio proprio domani, tanti auguri anche da noi. E ci dice che, ci scrive Lucrezia, che non sono mai stati la coppia perfetta, e ci racconta anche un aneddoto molto simpatico. Dice che Marcello si è dimenticato le fedi il giorno del loro matrimonio e quindi è stato celebrato con un bel po' di ritardo, e ancora oggi questa storia salta fuori puntualmente, appunto anche nel giorno del loro anniversario, e cambia però sempre leggermente, cambiano sempre alcuni particolari, anche se il finale resta sempre lo stesso. Praticamente dice una corsa improvvisa e alla fine un gran sospiro di sollievo. E dopo 2 anni, nello stesso identico giorno, coincidenza che coincidenza non è, come sappiamo, è nato Tommaso, il loro primo figlio, e da allora quella data è diventata così un doppio appuntamento: anniversario più compleanno. Sempre una giornata abbastanza caotica, però ci scrive che domani, insomma quest'anno, hanno scelto una cena a casa con pochi amici e quindi sarà una situazione più tranquilla probabilmente rispetto agli altri anni. Tommaso festeggerà con loro 18 anni, poi festeggerà con i loro amici, e ci saranno doppie candeline, quelle appunto dei 18 anni di Tommaso e dei loro 20 anni insieme, che non sono pochi. Ci scrive Lucrezia che non è stato tutto facile. Ci sono stati ovviamente giorni storti, periodi anche di silenzio, ma insomma le storie, oltre a quelle ideali, esistono poi le storie reali. E vuole far arrivare questo messaggio a suo Marcello, messaggio con cui conclude la sua email. Non sei stato il marito perfetto, però sei stato il mio, e dopo 20 anni è la scelta che rifarei 1000 volte. Auguri a noi e a Tommaso. Per loro 883 con Come Mai.

cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.

0: ciclo perfetto su coreve.it.
1: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Solo da un euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. Un euro.
4: Tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi Uni Euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Per un'ora d'amore con Subasio.
6: Continuano le emozioni su Radio Subasio, questa è Per un'ora d'amore, come sempre, come tutte le sere, vi fa compagnia dolcemente fino alla mezzanotte. Questa sera, nel weekend, come sempre, ci sono io, Francesca Quaglietti. Buon sabato, amici. E si continua con un'altra bella richiesta che ci è arrivata sempre al 348 075 8060. Ricordo che a questo numero potete mandarci le vostre richieste anche con un bel messaggio vocale. Ma leggiamo il prossimo messaggio, appunto sempre da WhatsApp. Ci ha scritto Ilena da Civitanova Marche. Vorrei dedicare Mina con Mi sei scoppiato dentro il cuore al mio amore Luca. Lo vorrei ringraziare per la pazienza e la cura con cui mi sta vicino e perché, nonostante passi il tempo, continuiamo a guardarci come quella prima volta.
7: Era solamente ieri sera e io parlavo con gli amici, scherzavamo.

Romanticissima, The Righteous Brothers, Unchained Melody su Radio Subasio per un'ora d'amore, e continuiamo ad emozionarci grazie alle vostre richieste. Continuate a scriverci al 348-075-8060, potete scegliere il vostro brano anche con un bel vocale d'amore. Ma la prossima dedica, la prossima richiesta ci è arrivata tramite l'app. Un altro metodo facile, velocissimo, per prenotare il vostro brano, però ecco, importante pensarci attraverso l'app con un po' di anticipo. E ci ha scritto Tiziano di Agropoli, che ha scelto per Sofia Favola de Modà, con questo messaggio: per la mia piccola Sofia, facciamo 8 anni di matrimonio, e per i nostri splendidi Diego e Martina.

0: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
1: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: Noi siamo giovani.
4: Per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
5: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Ace Spray in pacco doppio 600 ml è a 2,99 €. Pulisce a fondo le tue superfici combattendo tutti i tipi di sporco. Lo spray bagno con anticalcare lascia le tue superfici più brillanti. Scegli la tua variante preferita. Sabato 9 maggio con una spesa minima di 20 euro in regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

E continuano le emozioni, state ascoltando Per un'ora d'amore insieme a me Francesca, come sempre nel weekend, e siamo entrati nell'ultima mezz'ora romantica del programma. E si continua con un'altra richiesta arrivata sempre attraverso WhatsApp. Ci scrive Alice: vorrei ascoltare Infinito di Raf, la dedico a Mattia per tutto quello che rappresenta per me e per l'infinito davanti a noi.

Sì, I'm Not in Love su Radio Subasio alle 23:45 minuti. Questa è Per un'ora d'amore, naturalmente, come tutte le sere dalle 22:30 alle 24. E siamo arrivati all'ultima richiesta, all'ultima dedica, almeno per questa sera. Ricordo che chi non è stato accontentato per motivi di spazio può partecipare sempre, perché Per un'ora d'amore c'è tutte le sere della settimana, quindi potete riprovare anche domani se vi va. Intanto si continua con un messaggio scrittoci da Vincenzo di Fermo, che ha scelto Cara di Lucio Dalla per la sua Simona, con queste parole: mi perdo nei tuoi occhi oggi come il primo giorno che ti ho guardata. Ti amo tanto.

cosa ho davanti. Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento.

comunque con te. Quando mi dici mi vedo sbagliata, e invece sei come io ti ho disegnata. Tu che rimani anche appena sei andata. Comunque con te, comunque con te.

E con la stella più fragile dell'universo, ultimo, arriviamo alla fine di Per un'ora d'amore di questo sabato sera. Manca pochissimo all'inizio di una nuova domenica. Restate con noi perché veramente tra poco, come tutti i sabato sera, ci sarà il Radio Subasio Disco Club, 2 ore di musica mixata da Davide Berton che vi faranno anche ballare, e sì, e tutto questo tra pochissimo. Ricordo però, prima di salutarvi, di lasciarvi a Radio Subasio Disco Club e di darvi la mia buonanotte, che è sempre possibile partecipare a Per un'ora d'amore dalle 22.30 alle 24, ma potete iniziare a scriverci anche molto prima. Potete inviarci sia un messaggio sia un bel vocale d'amore in cui scegliete il brano da dedicare al vostro lui e alla vostra lei, aggiungendo delle dolci parole, una breve dedica e i vostri nomi, come avete fatto anche stasera. E tutto questo al 3

348-075-8060. Oppure c'è un'altra possibilità, prenotatevi, però lo ricordo, bisogna farlo con un po' di anticipo attraverso l'app di Radio Subasio, compilando i form che trovate all'interno della sezione per un'ora d'amore dell'app. Ultima cosa, se vi sentite ispirati, lasciatevi andare, prendetevi il vostro tempo e raccontateci, scriveteci parola dopo parola la vostra storia d'amore e inviatela all'email redazione@radiosubasio.it. Io vi ringrazio per avermi fatto compagnia fino a quest'ora. Io sono Francesca Quaglietti e torno domani sera, come sempre nel weekend, a tenervi compagnia dalle 21 fino alle 24. Vi auguro una notte dolcissima e vi saluto con Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart dal 1983, e vi do la buonanotte con questo pensiero d'amore della notte di Pablo Neruda. Lasciami sciolte le mani e il cuore, lasciami libero. Lascia che le mie dita scorrano per le strade del tuo corpo. Ci sei tu per darmi tutto, per darmi ciò che possiedi. Sei venuta sulla terra come io sono venuto per contenerti e desiderarti e riceverti.

Porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio. Richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox. Prenotare il tuo 3 per te. Scegliere la tua canzone d'amore. Riascoltare le nostre interviste. Leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

0: le hit più ballate di sempre. Anni 70, 80, 90, 2000 e le italiane da ballare.
1: Sei così bambina ed io così maturo che non può funzionare, ma c'ho bisogno d'amore ed è così bambina.